Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Questa è

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Bonjour, bonjour, bienvenue sur le programme de danse. Eh già, perché nel weekend inizia un programma a quest'ora dedicato alla musica dance degli ultimi 30-35 anni, quei dischi anche un po' particolari, un po' delle chicche che ho suonato appunto alle radio in questi 30-35 anni appunto. Mi presento, sono Marco Novelli, grazie anche al mio amico Carisana alla console. Sarà lui che schiaccerà tutti i bottoncini di questa puntata di sabato 18 luglio. Poi, ridendo e scherzando, abbiamo superato anche la metà di luglio, eh. Vabbè, il primo disco della puntata di quest'oggi è un disco che tanto mi piaceva nel 1999, è di ATB, si chiama

La chitarrina inconfondibile di ATB, all'anagrafe André Tannenberg, DJ e produttore tedesco che ottenne grande successo con la sua Night PM Till I Come, però anche questa intitolata Don't Stop non era per niente male, risaliva al 1999 ed era la prima di questa puntata. Oh, è puntata che ovviamente essendo estate sarà molto morbida. In effetti il prossimo è un gran bel disco di

volte, lo ricordo più volte, ma quando sento questi dischi a me vengono in mente certe vacanze a Ibiza. Stiamo parlando ovviamente di 25 anni fa, perché il disco che abbiamo appena lasciato era appunto del 2000, il disco di York, intitolato On The Beach. In questa puntata di metà luglio, sabato 18, ovviamente non possiamo non salutare coloro che hanno la fortuna di essere al mare, in spiaggia in questo momento, ma anche coloro che hanno la fortuna di essere al fresco, visto e considerato che a Milano comunque le temperature sono piuttosto elevate. Conducevo la Last Dance Chart dell'anno fino a qualche annetto fa, e nell'anno 2013, al numero 8 della Last Dance Chart dell'anno, c'era questa canzone di Alesso, If I Lose Myself.

0: Erano gli anni dell'EDM, già funzionava questo genere musicale, adesso sicuramente ha calcato la scena. E quando sento questi dischi a me vengono in mente le serate al Line Light di Milano, dove insomma con un impianto di un certo tipo suonare questi dischi era veramente uno spettacolo. Vi regalo un disco del 2003, è di Star Music.
1: Ladies and gents, boys and girls, welcome into the world of stars, where everybody slide, a new kind of flesh in our life. We speak in many different ways, but we're all the same. Come on now, alright.

ci sono sempre un paio di dischi decisamente alternativi, a volte più techno, a volte più trance. Oggi ne ho scelto uno che è un po' un mix tra la techno e la trance. Era il disco di Plaztech, scusate, intitolato Star, che risaliva al 2003. Ho scoperto che ci sono ascoltatori che dicono alla fidanza: no, oggi andiamo al centro commerciale dopo le tre. Devo ascoltare i Ravelli. Ciao Stefano di Lissone. Tra l'altro sono tanti coloro che ci seguono dalla Brianza, bellissima zona del nord Italia. Anno 2001, Magic Box, questo è For Your Love.

0: Carasana, questo è il tuo genere, eh? Ma cos'è stato questo? Un successo, un successino o un successone? vabbè, lo sapevano, in cuffia mi ha detto un successone. Da Punk con la loro Around the World, qui su Radio Studio Più, in questa puntata di Ravelli Go di sabato 18 luglio. Buon pomeriggio ancora a tutti voi, buona serata a coloro che ascoltano le repliche durante le repliche serali durante il fine settimana. Ora ci concediamo un piccolo break pubblicitario, diamo la linea a Desenzano, la riprenderemo qui da Milano tra poco e vi regalerà un disco del 1999 di Mario Più, Runaway.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Ravelli Go,
2: go, go, Ravelli Go. With Marco Ravelli.

qualche minuto di pubblicità e riascoltare, riprendere e riascoltare questo programma chiamato Rebelli Go, in onda nel weekend su Radio Studio Più. 30 anni, 35 anni di musica dance, di quei dischi che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. Come preannunciato prima della pubblicità, abbiamo appena lasciato Mario Più con la sua Runaway, era il 1999. Qualche anno dopo, esattamente nel 2000, anzi un anno dopo, c'era questo grande successo, Groove Jet.

Novantoni, dei successoni novantoni degli anni 90, questo poi è proprio l'inizio, era il 1990, spaccato con questo disco di 24/7 intitolato I Can Stand It. In questa puntata di sabato 18 luglio, ancora a tutti voi una buona, un buon pomeriggio qualora state ascoltando la diretta del sabato, buona serata invece qualora stiate ascoltando la replica serale della domenica. Nell'anno 2009, al numero 4 della Les Dance Chart, c'era questa canzone di Bob Sinclair.

Dovete sapere che il mio amico Chiaresana è sempre stato un po' fighetto. Vabbè, a lui piacciono le canzoni degli anni 90, però lui, insomma, so benissimo che quando ci sono dischi di questa tipologia auseggianti, a lui succede che gli si impennano le orecchie. Bob Sinclair, era esattamente l'estate del 2009 quando ci regalò questa canzone intitolata La La Song. Continua il programma di oggi con un disco del 1994, lo adoravo e lo riascolto con immenso piacere anche quest'oggi. È il disco di Fargetta, si chiama Music.

Te l'ho detto che io adoro ascoltare questo tipo di musica, a molti sembrerà strano, io adoro ascoltare questo tipo di musica la notte quando sono in autostrada, autostrada libera. Vabbè, devi stare un po' attento agli autovelox, però perché questo sound ti porta a spingere un po' sull'acceleratore. Era il disco di Master Blaster dell'anno 2003, intitolato Hypnotic Tango, e avevano ripreso una vecchia canzone dance. Visto e considerato che il nostro programma va in onda nel weekend, mi sono detto, ma perché non suonare un disco che si intitola proprio The Weeknd? E non è un disco qualsiasi, perché questo è stato un discone, è stato un successone che vi voglio regalare. Anno 2004, Michael Gray, The Weeknd.

anche questo quanto l'ho suonato alla radio esattamente nell'anno 1997. Era il disco di Chase Obsession che finiva così. E non è finito solo il disco di Chase, è finito anche il nostro programma. Vabbè, non siate tristi, perché comunque lo sapete che vi terremo compagnia anche per tutto il mese di agosto. Noi non andiamo mai in vacanza, infatti tanti lo chiedono: ma com'è Ravelli non va mai in vacanza? No, sono vecchio, sto bene a casa. Grazie a tutti voi, è stato come sempre un piacere trascorrere questa oretta spensierata. Ringrazio anche il mio amico Caresana e ovviamente e puntualmente vi aspetto tra 7 giorni.

in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti da DJ Dami, ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con un nuovo ennesimo appuntamento con Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con i Meduza. Arriva il nuovo singolo dal titolo Weekend, la voce è quella di Khalid ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E a proposito di weekend, questa canzone si intitola proprio Weekend ed è il nuovo singolo dei Medusa insieme a Khalid ad aprire questa nuova puntata. Rimaniamo su questo mood con un sound tipicamente estivo, sto parlando di Rise Up, il progetto è quello di Yves LaRocque.

Si intitola Invisible, è il nuovo singolo di Chris Lorenzo, DJ britannico, con la voce di Jazzy, Jazzy che sta dando anche successo al nuovo singolo di Calvin Harris, ma quella è un'altra cosa. Dal 2026 ci spostiamo al 2005, quando Tyga uscì con You Gonna Want Me.

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: nuovo singolo dei Camel Fat insieme a Josh Gigante e Kunda, si intitola So Good, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco 16 minuti di musica mixata, Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
3: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
4: Disco Phenomena
5: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è un nuovo singolo di un trio italianissimo, famoso in tutto il mondo. Sto parlando di Tommy V, Mauro Ferrucci e Keller. Il titolo è Better Together. Dal 2026 ci spostiamo al 2021 con un disco però uscito nel 1978. Sto parlando di Rasputin dei Boney M. In questo caso nel progetto c'è anche Majestic.

Una delle canzoni da tenere d'occhio di più in questo periodo è questa che avete ascoltato in sottofondo, si intitola Gotta Be Cool. Lui è un DJ israeliano, si chiama Rafael, e la canzone ricorda molto la prima Italo Disco. A me ricorda molto le Fan Fan con Color of My Love, oppure Happy Song di Baby's Gang. E a proposito di Happy Songs di Baby's Gang, qualcuno, anzi il DJ francese Kunx, qualche anno fa la riprese ed eccola qua.

0: Si intitola Roses, il nuovo singolo di Timmy Trumpet insieme a Bradizzi, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
5: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
6: Sempre più mattina.
7: Bravo,
8: Radio Studio Più.
6: Spot.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. Riccione, è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
9: Fabio Mason e Robbie

0: Studio Più News.
1: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Tedici.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: studio più the best sound from the past.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: trovo giusto.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentornati all'ascolto. Sempre più persone amano fare una vacanza in mezzo alla natura, con ritmi lenti e sostenibili, in bicicletta o a piedi. E tanti territori si stanno attivando per accogliere questo tipo di turista. Silvia Livoni, Bike Destination Specialist e consulente per il cicloturismo della regione toscana, ci racconta che cosa deve avere un territorio per accogliere al meglio il cicloturista.
2: Sicuramente deve avere una vocazione, che non è detto che tutti i territori abbiano qualcosa da offrire, da vedere lentamente con le due ruote o attraverso i cammini. Poi ci vuole la giusta attitudine, la volontà di accogliere questa tipologia di ospite più che di turista, perché bisogna saperlo accogliere, quindi bisogna impostare una certa preparazione, che sia per gli amministratori o che sia per gli operatori, e bisogna fare in modo che questo ospite possa sentirsi a casa, possa sentirsi di appartenere a quel territorio e possa incontrare la comunità. Questo di fatto è ciò che cerca qualcuno che pedala oggigiorno.
1: Quali i territori più vocati al cicloturismo in Italia?
2: In Italia ce ne sono tanti, con il Trentino, con certi percorsi del Veneto, con la Toscana per la sua iconicità, sicuramente anche l'Umbria sta proponendo dei percorsi che hanno una certa predisposizione per attrarre certi pubblici, ma anche il sud dell'Italia. La cosa importante è sapere che non basta un percorso. Con un percorso non si fa la destinazione, serve tanto altro anche.
1: Che cosa?
2: Serve volerlo fare. E io dico sempre, quando molte volte anche con gli albergatori, fargli sentire al sicuro il proprio mezzo di movimento, di trasporto, che non è solo quello in realtà, e quello è lo strumento, e quindi che sia un ambiente sicuro, pulito, dedicato solo alle biciclette, molte volte con una telecamera, molte volte con un accesso riservato, o io posso anche evitare di avere tutto ciò, ma dare la possibilità di portare la bicicletta in camera. Queste sono le due condizioni sine qua non. Come destinazione, come uffici turistici, come enti regionali e come albergatori o anche noleggiatori, noi dobbiamo sapere quali sono i percorsi adatti per ogni tipologia del nostro ospite e saperli consigliare, saperli raccontare.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Silvia Livoni e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: attenzione, alto contenuto di
1: Sera.
2: Buongiorno.
0: C'è Ugo Lamento che apre alle 6.
2: Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi.

0: su Studio Più.
1: Allora, buongiorno innanzitutto, abbiamo aperto le cose per la sigla nuova, quindi se qualcuno volesse fare la sigla nuova, ce la faccia, anche brutta, cioè non ne facciamo sentire, poi capito? Facciamo il concorso sigla vabbè. Sul programma nostro, insomma, quella che avete appena sentito, la rifate voi con l'intelligenza, la vostra intelligenza.

0: che ha scritto: buongiorno Andrea, si riesce a respirare lì a Desenzano dopo l'incendio di ieri pomeriggio? Ma certo ragazzi, io non mi sono accorto di niente, cioè, non, sinceramente non ma scusate, adesso la Lombardia è la regione più inquinata d'Europa, cioè, ma mo un incendio può cambiare l'equilibrio della fauna e della flora della zona? Non credo, anzi lo può solo migliorare. Va bene, allora il check out l'abbiamo fatto.
1: Check out.
0: Possiamo uscire e partiamo con le vacanze, ragazzi. Dai, da oggi si va in vacanza. Oggi vacanza. Dai, oggi. Ero al bar, c'era uno che si lamentava dei soldi che prende, pochi soldi che prende. Io ho detto: guarda che sei in Italia. Cioè, no, magari ti sei confuso di notte. Pensavi di essere in un altro paese d'Europa, non so, in Germania, Olanda, queste cose. No, sei in Italia, insomma, lo stipendio quello che è, insomma, quello è. Tirate qua, tirate là, sempre qua. Allora, secondo alcuni studi, la donna raggiunge il massimo della sua bellezza dai 40 anni in poi. Quindi basta guardare le 25 anni. Mamma, siete veramente asfittici. Guardate le over 40, che secondo la scienza raggiungono il massimo della bellezza dopo i 40 anni. Mentre l'uomo raggiunge il massimo della bellezza dopo i 50 euro. Dopo i 50 euro raggiunge il massimo. Cioè, proprio. Ma sì, bello veramente. Se metti l'altra 50, ancora più bello. C'era una... Aspetta, mi stanno chiamando. Sarà una donna over 40. Pronto?
2: Ciao Andrea, sono Francesco Bello.
0: Ah, ciao Francesco, c'hai 50 euro in tasca?
2: No, volevo solo dirti che alle 9 cambio stazione radio.
0: No, perché? No, dai, no, dai. No, no, no, Francesco Bello, no, vabbè ragazzi, io non so come fare a convincervi, però... Va bene, vi pago 50 euro al test. Dai, zio di Ugo che sta facendo un sacco di serate, pieno di soldi.
1: Certo.
0: È pieno di soldi.
1: Nello zaino.
0: Mo. Allora, attenzione, diamo subito un colpo di storia, subito, pam, così per far vedere che non siamo ignoranti proprio come le ciofeche proprio. Mio padre mi diceva: sei una ciofeca. Subito, pam, così per far vedere che non siamo ignoranti proprio come le ciofeche proprio. Mio padre mi diceva: sei una ciofeca. Era.

0: Eh sì, perché non vedo gli occhi, capito?
1: Certo.
0: Dice, ma non ha pagato, mio padre non voleva. Nel 1928, quindi stiamo parlando di 5-6 anni fa, insomma, no?
1: Certo.
0: Il terzo uomo più ricco del mondo scomparve dal suo aereo privato a metà volo. Adesso, sinceramente, c'è la foto dell'uomo, il terzo uomo più ricco del mondo che sale su un aereo. Vi farei vedere la foto dell'aereo. Cioè, sembra una panda. Una panda con le ali. Adesso voglio dire, tu sei l'uomo più ricco del mondo, ma è anche più scemo, perché voglio dire, tutto sto patrimonio lo metti in mano a uno con la panda con le ali. Io ci sarei neanche morto su quell'aereo là. Mamma, saluto il mio amico Emilio che c'ha un aereo in garage, ci ho fatto anche le foto io.
1: Ho visto.
0: È un Cessna Stratospheric.
1: Che cos'è?
0: P99 2004.
1: Sì, sì.
0: Io veramente, io non soffro di claustrofobia, ma lì dentro ho sofferto di claustrofobia. Cioè l'idea che quell'aereo lì, cioè, la cabina è praticamente, la cabina si chiama?
1: Cabina.
0: La cabina è grande come, ma non so, c'è, presente quando sei nel sidecar? Tu ti sei mai seduto su un sidecar?
1: Sì.
0: Non dalla parte di quello che guida, dalla parte del copilota.
1: Sì,
0: lì,
1: nel cestino.
0: Non conti niente. Cioè, sei un quaglione messo lì a disposizione degli incidenti. Cioè, della serie, se fanno un incidente, tu devi morire. Cioè, nella lista delle persone c'è il bambino dietro col passeggino, c'è la mamma incinta, e poi ci sei tu nel sidecar. Quello muore per primo. Sei quello che muore. Non c'è niente, non è che ti agiti lì, perché sei lì bloccato, immobile, fermo così. Cioè, quello fa le curve di qua, di là, supera. Se si dimentica che c'ha una verruca a destra, un porro a destra, e praticamente vieni schiacciato. Mentre questo il terzo uomo più ricco del mondo nel 1928 è salito su un aereo, nel suo aereo privato, vabbè, privato, una panda con le ali, è scomparso dal suo aereo privato a metà volo, andò in bagno e semplicemente svanì. Ad oggi nessuno sa con certezza cosa sia successo su quel volo.
1: Non è possibile.
0: Dici, vado un attimo in bagno. Perché il bagno è un aereo. L'hai visto l'aereo?
1: No.
0: Cioè, c'era solo la porta. Il bagno non l'avevano ancora fatto. O ha sbagliato porta il genio qua, ricco ma rincoglionito, che ha aperto la porta quella del portellone e se n'è andato. Perché erano uguali, c'erano. Come le porte della panda, uguali. È andato via.
1: C'era il rumore.
0: E è stato risucchiato. E poi nessuno poteva dirlo, no? Cioè, te le immagini il pilota, dice, com'è morto? Un goglio, c'è, cioè, un scemo ha aperto la porta del bagno, ha confuso le porte, non poteva dirlo. Sembra, insomma, l'uomo più ricco del mondo, uno degli uomini più ricchi del mondo.
1: Certo.
0: È come muore uno importante, dice, ma com'è morto? Lascia stare, non te la posso dire, guarda, niente, andato in bagno. È stato risucchiato perché non ho tolto la suoneria. Quando vai nei bagni degli aerei, no? E se tu fai la popù e ti siedi e scarichi da seduto, il rumore è inquietante. È un risucchio. Fa prima così, ma fortissimo, non riesco a farlo. Che tu ti alzi in piedi perché hai paura che vieni risucchiata anche qualche altra zona, diciamo, limitrofa, quindi quella pelle avanzata che, insomma, a una certa età, insomma, fa pendenza, quindi ti alzi in piedi velocemente perché dice, magari all'epoca del 1928 magari il vate era come quello del treno, sai che c'ha il buco grossissimo, enorme, che c'ha una paletta che si apre e si chiude, no? Vabbè, nel 1928 non credo che c'era il risucchio,
1: no.
0: C'era un buco, magari era magro è cascato dentro, non... Vabbè, come il film di Checco Zalone, no? Cago nelle nubi. Non era così il film, grosso modo, insomma. La battuta di Lucia, che salutiamo, grande Lucia. Cago nelle nubi, bravo Ruberti, bravo.
1: Yeah.
0: E Ruberti si chiama. Yeah. Lucia Ruberti. Pronto!
2: Ti è venuta un'idea, cavolo!
0: Dimmela!
2: Chiamo Achille sul Cessna, gli facciamo fare il kamikaze su un campo di grano.

0: su Studio Più.
1: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: c'è un esperto di aerei che ha scritto: non è un Cessna, vabbè, perché lui che fa l'esperto di aerei.
1: No, me l'aveva detto
0: io
1: Emilio.
0: Guardo tutti i cosi degli aerei. No. Ma non stai zitto.
1: No, me l'aveva detto Emilio.
0: Ma cosa ti ha detto? Non è un Cessna, è un P92 ultraleggero. Mamma, non sai niente, non sai.
1: Perché tu hai letto.
0: Scusa. Io ho letto, vabbè, però uno ci ha corretto, giustamente.
1: Ma perché, come lo sa, scusa?
0: Non lo so, ha visto la foto forse.
1: Ah, può essere.
0: Ma tu non sai niente di aerei, non fare il saputello.
1: No, non ho detto niente.
0: Ma non sai niente. Un saputello forse. Quattro aerei, sa. Quattro aerei. Sentiamo tutti i nomi d'aerei che sai. Dai.
1: No, vabbè, le compagnie sono Boeing e Airbus, no?
0: Poi?
1: Poi vabbè, c'è il 747, che è quello grosso, quello doppio piano.
0: Doppio piano, sì, a castello. Dai, andiamo avanti.
1: La parte bombata.
0: Lascia stare, dai, andiamo avanti.
1: 777, 787, 737.
0: Sì, i numeri stanno andando all'otto.
1: Questi sono.
0: Gli altri aerei, lascia stare questi due. Gli altri aerei, quali sono? L'ultraleggero, il Cessna. Che adesso l'hai sentito, sì, poi?
1: Il Piper.
0: Il
1: Piper.
0: Ma il Piper.
1: Piper.
0: È una discoteca il Piper, che non c'è più tra l'altro. Ha preso fuoco, eh? Poi?
1: Poi c'è la mongolfiera.
0: Mamma. La sorella. Stai zitto, ignorante. Ridicolo. Uno ha scritto: sei ridicolo. Ha ragione. Insomma. Ho fatto gli esami del sangue. Accanto a me c'era un prete che faceva. Che si faceva prelevare il sangue. Ho detto: donatore?
1: No, ti prego. Ti prego, no?
0: Si è messo a ridere. Donatore. E signora, e dai però! È lunedì mattina! Donatore!

0: dicono che sia l'estate più calda di sempre. Non credo, non credo, ragazzi. L'estate più calda è stata quella del 1970, quando si sono sciolti i Beatles. Proprio io me lo ricordo, cioè proprio. È vero, nel 1970 si sono proprio sciolti i Beatles. Che miseria, una roba caldissima proprio. Vabbè. Buongiorno, ben trovati, ragazzi. Chi vi parla è sempre coso? Mimmo Fallo.
1: Chi è?
0: È lui, è Mimmo Fallo. Allora, io dico una cosa, no? Esiste il pudore, no? Esiste il pudore?
1: Sì.
0: Fai qualcosa per la faccia, per favore.
1: Ma cioè, no? Con la faccia mia! È così carina.
0: Sembri un bulldozer.
1: un bulldozer.
0: Ma non il cane, quello che scava nella terra. Come si chiama? Il bulldozer.
1: Ma guarda che non esiste neanche come cane il bulldozer.
0: Ma come no? Il bulldozer.
1: Il bulldog.
0: Vabbè, bulldog, bulldozer. Stamattina è sindacalista.
1: Ma sei tu, ci secondo te il cane?
0: Ma stai zitto.
1: La pala.
0: Tu non sei un Cessna, sei un gesso, che è diverso. Buongiorno, salutiamo Teramo, tutta Teramo che ci ascolta. Ragazzi, la nuova frequenza di Teramo è appena uscita nel 1960 e sui 48 e 72. Via, andiamo, dai, forza. Allora io vorrei se fosse possibile chiamare questa ditta di Siracusa. Un ragazzo di Siracusa mi ha mandato questa pubblicità che gira per Siracusa, cioè il camion a vela, i cartelloni giganteschi. C'è un cetriolo enorme o una zucchina? No, più un cetriolo che non ho mai capito se si dice cetriolo o cetriolo. Tu sei più cetriolo, mentre il cetriolo è quello verde. Vabbè, è enorme, veramente grossissimo. Quindi immaginate questo cartello pubblicitario enorme e poi sopra c'è scritto: non sai dove metterlo? Punto interrogativo. La ditta Plasticonf Shop, ditta di imballaggio, Siracusa. Adesso, sinceramente, adesso non capisco il doppio senso. Cioè, non veramente mi sfugge il doppio senso. Non sai dove metterlo? Te lo imballiamo noi, non ti preoccupare. La Plasticonf te lo imballa. Adesso io cerco la Plasticonf di Siracusa, vediamo se trovo il numero e chiamo. Io ho un aspetta un attimo, l'ho comprato veramente, lo devo mandare, ma è troppo grosso, mi vergogno un po'. Allora, vediamo se esiste. Plasticonf Siracusa, vediamo, eccola, esiste proprio veramente, eccola qua, confezione plastico, no, questo è Blockbagger, non c'entra niente. Dov'è? Macchine impacchettaggio, ma dov'è Plasticonf Siracusa? C'è Plasticonf Shop, eccola qua, Catania, non c'entra niente. Ah, questa è una ditta, vediamo un po', chiuso, è chiuso a quest'ora, mannaggia. Plasticonf Shop, packaging, eccolo qua. Macchine confezionatrici in Sicilia, eccola, ce l'abbiamo, ragazzi. Vediamo se c'è il numero. Rifiuta. No, già ti volevano, vuoi imballare qualcosa? Eccolo. Ah, c'è il numero verde. Ah, quindi non risponde nessuno. Il numero verde.
1: Secondo me è presto ancora, Andrea.
0: Ma il numero verde col cellulare non si può fare.
1: A prova, no, di regola sì, non dovrebbe
0: servizio clienti, vediamo, non mi schiaccia qua,
1: non mi schiaccia.
0: È 0931, aspetta un attimo, fammelo fare. Zero. Allora, fate così, voi state facendo niente, lo state facendo. Mi trovate per fuori il numero di questa Plasticonf confezioni Siracusa, che li chiamiamo e gli chiediamo, insomma, se c'ho comprato, mia nonna veramente ha comprato un cetriolo gigantesco e la vuole spedire a Taranto.
1: Ma perché?
0: Da Siracusa, e siccome si vergogna, lo dovrebbe portare in macchina, ma non ci sta, e quindi c'è uno che ha scritto: c'è Andrea, sono un ragazzo con tanti problemi psicologici, perfetto per entrare a far parte della vostra radio. Vabbè, manda il curriculum, che insomma Ugo sta per lasciarci le penne, quindi non è... se ridi bene, se sai ridere bene, potresti avere delle chance. Va bene, allora, mentre Ugo si rosola e si fa lo spieto, allora noi andiamo in pubblicità.
1: Non c'è la pubblicità,
0: infatti non c'è la pubblicità. Ugo, andiamo avanti, poveraccio, lasciatelo stare.
1: Ma
0: è anche vestito bene, oggi è vestito bene, si è comprato un bermudino carino, la magliettina blu, non più nera, insomma, bravo, così ti stai facendo uomo, no?
1: Uomo!
0: Si diceva, no? Quando le nonne ti guardavano, dicevano, oh, ti stai facendo uomo, ti vengono i peli, c'avevi quattro peli che tu li odiavi perché erano uno a destra, uno a sinistra, uno in... cioè non avevano un senso logico sui baffi, no? E però li tenevi perché diceva, vabbè, mi faccio uomo. Se te li dai, se tu una volta, quando eri bambino, ti rasavi i peli e non eri considerato uomo.
1: Certo.
0: E quindi per noi, per sentirsi uomo, siamo sti peli qua orrendi proprio, non... Va bene. Allora, facciamo così, mandiamo un pezzo di canzone e qua siamo. Se hai il cetriolo, aiuta la memoria, un giorno ad un mio amico, andiamo avanti.
1: No.
0: Sono cose che non voglio sentire. No, mi dispiace per il tuo amico anche.
2: Andrea.
3: Tavolo.
2: Show. Su studio.
0: Ancora se lo ricorda. Aiuta la memoria il cetriolo. Non lo sapevo, non... Vuoi provare?
1: No.
0: Ti dico una formula di matematica e poi... E vediamo se dopo te la ricordo.

0: La canzone è vecchia, però insomma ancora proponibile, no? Sì. Quando la mettono per 20-30 secondi, tu, cioè il tempo che il cervello vada a capire dove l'hai sentita e quanti anni fa l'hai sentita, poi dopo ti viene a noia. Però per 20-30 secondi, cioè c'è il quiz nel cervello. Sì. Allora, come funziona il cervello? Vabbè, non lo sa, perché questo, è un coso, l'uomo di Neanderthal.
1: Ma perché?
0: Ma perché non sai niente?
1: Ma non è vero.
0: Non è che vai neanche a capire come funziona il cervello, non ti frega niente proprio. Cioè, non ti interessa. Cioè, lui basta che fuma, che se ne frega. C'ho anche il Bermuda nuovo adesso.
1: Certo.
0: Adesso sto felice. Allora, come funziona il cervello? Come funziona il cervello? Lo sai come funziona?
1: Funziona. Io quello che so, che l'ho già detto anche l'altra volta, è che nessuno riesce a usare tutto quello che ha.
0: Vabbè, l'unica cosa che sa del cervello è questa.
1: Esatto.
0: Il cervello, quando sente una cosa che ha già sentito, cosa fa? Prima di dire fa schifo, è bella, bei ricordi, no, va a cercare il tempo in cui ha sentito questo pezzo di canzone, no? Dopo associa le cose. Se la musica in quel momento sparisce, basta, il commento non c'è, né positivo né negativo. Se il tempo di ascolto è più lungo, potrebbe avere un ricordo negativo della canzone o un ricordo positivo.
1: Ah, ok.
0: Lascia stare, non
1: no, ho capito,
0: troppo difficile.
1: No, te lo spiego, se una cosa tu la senti per 15 secondi, ti balena in mente che l'hai già sentita, però se finisce in quel momento non ci pensi più. Se invece la tua attenzione è più lunga, magari un minuto, due minuti, questa canzone magari può essere associata a un bel ricordo o a un brutto ricordo.
0: Sì, sputa la buccia però dell'anguria, cioè non è che puoi mangiare anche la buccia, cioè non è verde, è dura, ti rendi conto? Vabbè che c'è la dentiera nuova, però non...
1: Ma cosa?
0: Che fai? Mangia qualsiasi cosa, che c'è la dentiera da amianto, ragazzi.
1: Di amianto.
0: Attenzione, fai uno scherzo al nostro amico Enrico Ciriaci, come Ciriaco Pomicino, lei come si chiama?
1: Ma che Ciriaco Pomicino?
0: Andiamo avanti, come Cirino de Bergerac.
1: Cirino Pomicino,
0: era un politico italiano.
1: Era un politico.
0: Piccolino, proprio.
1: Sì.
0: Non era piccolo.
1: Io mi fido, non me lo ricordo.
0: Si loda sempre, ma fa solo categorie basse femminili. Ma in che senso?
1: Non ho capito.
0: È un arbitro. Si loda sempre, ma fa solo categorie. Gli fanno arbitrare solo partite di donne basso livello, cioè livello basic. 2-3 anni. All'asilo.
1: Due, tre anni cosa?
0: Proponigli qualcosa di. Allora facciamo. Ok, io adesso lo chiamo e gli propongo qualcosa di eccezionale. Cioè qualcosa di. Vediamo se accetta. 3, 4. Ok. Vediamo. Ok. Vai. Come si chiama? Enrico Ciriaci. Pronto, il signor Enrico Ciriaci, sono della come si chiama? La Federazione Italiana Calcio Arbitro Calcio.
2: Arbitro Calcio. Federazione.
0: Arbitro Calcio Mondiale. No, c'è la semi.
2: Pronto?
0: Signor Enrico?
2: Sì.
0: Mi ha dato il suo numero perché so che fa l'arbitro professionista.
2: Sì.
0: Siccome ho una partita prossima settimana, volevo sapere se lei era disponibile, insomma.
2: Dovrebbe chiamare in federazione.
0: Ah, lei non perché è una cosa privata, non a pagamento.
2: Non è quello il problema. No. Dovrebbe chiamare in federazione, perché essendo che sono della federazione non posso
0: della federazione
2: uscire senza permesso, sì.
0: Sì, ma neanche i giorni della settimana, non può proprio uscire. Pagamento è abbastanza importante,
1: Il pagamento cosa?
2: Che partita?
0: È una partita. Non vuole sapere il cachet prima? Perché magari. Sono 5.000 euro.
2: Pure.
0: Di cachet abbiamo 5.000 euro. Pronto?
1: Non l'ho mai visto questo.
0: Allora, è una persona molto ricca, non posso fare il nome, però siccome c'è una sagra della salsiccia al torneo di Giampiero. Che festeggia la pensione, Giampiero il cognome non posso darglielo.
1: Chi diavolo è?
0: E allora volevamo sapere, fa questa partita, è fissato, si è fatto un campo in casa, insomma. Ha invitato un po' di persone, personaggi importanti, quindi volevamo sapere se lei era disponibile.
2: Giampiero. Dovrebbe chiamare in federazione.
0: Niente.
2: Mi dispiace.
0: Ok, va bene. Grazie mille, arrivederci. Chiamo in federazione. Arrivederci.
1: Ma la sagra della salsiccia a Giampiero.
0: È ancora lì. Ho buttato giù io perché lui non sarebbe bevuta tutta completamente. Forse ho esagerato con la sagra della salsiccia. Vabbè, comunque.
1: O col compenso, Andrea.
0: 5.000 euro.
1: Non li ha mai visti.
0: No. Però chiamo in federazione. Adesso chiamo in federazione. Vorrei Enrico Ciriaci per una partita di calcetto. Datemi il numero della federazione. Andiamo a fondo, ragazzi. Andiamo a fondo.
3: Andrea.
4: Tavolo.
3: Show. Su Studio Più.
5: Spot.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: a posto, io già lo sapevo. Cioè, non è che. Non ho mai avuto dubbi. Usala americani!
1: Buongiorno, buongiorno Andrea. Siamo in viaggio stamattina. Direzione Forlì. Andiamo a fare il preoperatorio.
0: Aia!
1: Un saluto, un abbraccio a te, a Ugo e anche a Achille.
0: Allora, l'ho fatto sentire il vocale, ragazzi, perché potrebbe essere il suo ultimo saluto, quindi.
2: Dai!
0: No!
2: Dai!
0: Preoperatorio! Vabbè. Dai. Dipendono le misure, insomma, non. Fratello, in bocca al lupo, in bocca al lupo! Ciao bestia, come stai?
3: Buongiorno.
0: Hai fatto
3: bene.
0: Qualcosa nel weekend? Hai prodotto? Sei andato a vendere un po' di pizze? Hai fatto qualcosa?
3: Niente. Nel weekend ho preso il sole.
0: Hai preso il sole? Hai fatto una mazza praticamente. Tanto c'è il cadavolo che paga, capito?
3: No, ho fatto quello che si fa nel weekend.
0: Niente praticamente.
3: No,
0: vabbè, ma sabato si lavora, eh. Gente, di solito il sabato mattina almeno la gente lavora.
3: Ma dipende. Dipende.
0: Non ha fatto niente.
3: Ci sono anche i lavori dove fai da lunedì.
0: Io lo pago pronto.
3: Chissà domenica.
4: Ciao Andrea, sono la nuova Pietro Cuna. Baci, baci, baci, baci.
0: Ciao amore. No, vabbè, non ce la possiamo fare, ragazzi. Diga.
3: No, ho preso il sole perché ho cercato di prendere quella duratura che si può prendere.
0: Vuole sempre prendere lui, cioè no, non c'è niente da fare.
3: Ho voluto cercare di vedere la duratura che potrei raggiungere come coloro e come quei locali. Come quei locali,
0: sì,
3: che possono usufruire.
0: È bello perché
3: godere.
0: Tu fai un giro di parole per arrivare a quello che io ti avevo semplificato in modo semplice.
3: Sì.
0: Cioè, tu devi fare un giro lontano, non so come mai.
3: Perché dopo io
0: è come se uno gioca, che ne so, a nascondino, quello che deve cercare quelli che sono nascosti, vedi dove sono nascosti, però fa un giro, passa, che ne so, per i Balcani, torna indietro, passa in Russia e poi dice ma non c'è più, ma va, sono passati 3 anni, cioè non, dimmi cretino, dimmi,
3: è la vicinanza,
0: è un cretino, è un cretino vero, dimmi,
3: comunque
0: si cretino.
3: Per tutti quei locali, quelle attività che volessero avere appunto,
0: sì. Tu lo sai che hai ancora un paio di mesi, poi io non ti posso dare più i soldi, lo sai, sì.
3: E
0: ti ho detto che devi raggiungere quell'obiettivo, dopo quei 2 mesi arrangi, quindi dacci sotto, vai.
2: Vendi,
0: altrimenti non.
3: Appunto per questo, caro amico, che tu hai un locale, hai un'attività,
0: sì.
3: Per favore, io ti chiedo per piacere, dammi un eurino oppure.
0: Poi così, proprio la grande. Sicuramente te lo danno,
3: No, ho capito.
0: In faccia te lo danno.
3: No. Vabbè, comunque, tu che hai un'attività che la vuoi valorizzare.
0: Bravo,
3: che vorresti...
0: la vuoi valorizzare, vuoi dare un qualcosa di sano e buono ai tuoi clienti.
3: Ecco,
0: non te ne frega niente. Basta risparmiare.
3: Tu che vuoi portare.
0: No, non si fa così.
3: Tu che vuoi portare la pizza nel tuo locale. Oppure che già hai la pizza nel tuo locale, però. Vorresti
0: fa
3: portare.
0: Fa schifo la tua.
3: Magari.
0: No, sai che c'è da dire una cosa? Che in tutti i locali io ogni tanto vado con lui perché poveraccio, gli do una mano, se no non. Cioè, tu parli con qualsiasi locale, tutti dicono: la pizza mia è fantastica,
2: sì,
0: è eccezionale. Cioè, ma fallo dire ai clienti! Ai clienti lo devi far dire. Cioè, se tu vai in un boss, per esempio, se andate in un boss senza far nomi, se andate in un boss e davano una pizza. Dopo un po' ha preso la nostra pizza, dice: vabbè, la provo così. Quella. Dopo un po' questo ci ha chiamato dicendo: ma ci chiedono sempre solo la tua pizza, cioè non. Scusa, aumenta la richiesta, vuol dire che il prodotto è buono. Sì, però adesso devo prendere di più. Appunto, ma non prendono gli altri prodotti. Ma va? Ho detto. Forse ci sarà un motivo. Dimmi, ignorante, dimmi.
3: No, quindi allora. Tu che vuoi dare.
0: Ma tu chi? Con chi parli?
3: Stiamo parlando a coloro che hanno un'attività.
0: Ma stanno dormendo adesso, quindi. Dormono.
3: Oppure se conoscete qualcuno che ha un locale, che ha un bar, o che ha anche un circolo sportivo, qualsiasi attività,
0: sì,
3: che ha dei clienti.
0: Chiosco, bar, ristorante. Sì.
3: E che possono offrire, già offrono o potrebbero offrire un qualcosa di, anzi, la possibilità.
0: Accorcia, dai, si pesante.
3: Allora, spizzicarlo
0: è la soluzione giusta.
3: È la soluzione giusta perché
0: una pizza fatta
3: Bene, una
0: a mano, che bene! A mano, tirata a mano, non è industriale, ignorante!
3: No, è ignorante! È un prodotto artigianale, è un prodotto di qualità.
0: Sì.
3: Qualità è anche un prodotto comodo.
0: Sì.
3: Perché pochi minuti, devi solamente farla riscaldare, perché è già riscaldato, quindi pochi minuti.
0: Ma è cotta, che diventa cotta, riscaldata.
2: Sì, comunque il titolare che cazzo è rappresentante?
0: È bellissimo, ma non sa niente, non sa.
3: Ma io parlo in maniera genuina, no, cioè nel senso io parlo in maniera diversa. Ma chi se ne frega?
0: È già riscaldata, è cotta, che riscaldata.
3: Sì, è già cotta, Allora, l'hanno già fatta cuocere dentro all'interno del forno. Ecco.
0: Non parlare così.
3: Allora,
0: non ti viene fuori nessun'altra accento, vedi, non fare il fenomeno.
3: Vado,
0: tu sei qua per miracolo.
3: Ma
0: allora, diciamo la verità, lui è qua perché la mamma l'ha raccomandato, insomma. Io ho avuto una tresca con la mamma, lui non lo sa, glielo posso dire, insomma. Dai, ti prego, insomma, prendilo. E non scappavo di casa, vabbè.
3: Sì. Quindi allora, caro amico, dunque,
0: ti
3: voi
0: fa impressione che ho avuto una storia d'amore con tua mamma?
3: Ben per te, insomma.
0: Scusa, a me farebbe impressione.
2: Dai,
0: vabbè, andiamo avanti. No, non è vero, stai tranquillo.
2: No, è lui che mi spia dalla camera.
0: Andiamo avanti.
3: Detto questo,
0: chiama il numero di Achille, lui ti fa testare le proprio attestate, ti fa provare a gratis le nostre pizze e poi dopo pizze, pinze, gourmet, focaccine, quello che ci chiede, via dicendo, sennò poi ci mette 6 anni e mezzo. E ve le fate, se vi piacciono poi le ordinanze, no, niente, ve le mangiate a gratis.
3: Quindi allora, caro amico, mandami semplicemente un messaggino WhatsApp al mio numero 347 82 06 728. Se entrate sul sito spizzicarlo.it oppure anche sulle pagine social,
0: c'è il numero di telefono,
3: c'è il numero, ma potete vedere anche i prodotti.
0: Basta, si pesa,
3: Studio più.

0: bellissima, meglio di un occhio nero. Adesso questa me la deve spiegare Mr. Colors qua.
1: Mr. Colors.
0: Cosa vuol dire sei bellissima meglio di un occhio nero? Cioè non...
1: Io non lo so.
0: Ah, non sai niente, tu non sai niente, come al solito.
1: No, no,
0: vabbè, c'ha il bermuda color khaki oggi, la maglietta
1: non
0: blu.
1: È khaki.
0: Se la tira. E che colore è, scusa?
1: Me l'hai preso tu,
0: Beige.
1: No, è beige.
0: La vuoi mixare? La vuoi...
1: È color sacco.
0: È color sacco. Fermalo, tu sei un sacco. Tu sei un sacco pieno, però. Sei un sacco pieno. Uno ha scritto: fermalo, non vende più niente. Quando parli tu, è meglio non farti parlare, dice, altrimenti non vendi più niente. Scusate, ma mi è già passata la voglia di pizza. Pensa te, incredibile. Cioè, parli tu e fai. Fai cascare le voglie. Cioè,
1: fai cascare le
0: voglie. Ciao, Andrea, ma la mamma di Achille è una tua coetanea? No, penso che sia più giovane. Penso. Non lo so, la salutiamo. Quanti anni ha tua mamma? No, è un po' su di tanto.
2: Sì, sì, mia mamma è del 53. Quindi ha.
0: Che fai i conti?
2: 73 anni. 73 anni, no? 53 no. va per i 73.
0: No, 53 non va per i 73.
1: Allora, mia mamma è del 51, ne ha 75.
0: Infatti, è giusto.
1: È giusto.
0: Vabbè, andiamo avanti, non lo so, ragazzi. Comunque, è leggermente più anziana di me. Leggermente, proprio.
1: Leggermente.
0: Poca roba, poca roba. Cadavolo, puoi commentare questa? Vediamo un po' se si può commentare. A parte, è la faccia tua, è la tua faccia. Non si può commentare. Finto casello autostradale, truffa da 700.000 euro. Automobilisti cambiavano strada grazie a uno sconto del 50%. No, vabbè, ma ragazzi, non. Ma com'è possibile? Com'è possibile?
2: Non lo so, avranno più che altro. La mia domanda è: cioè, nel senso, proprio hanno creato tutto.
0: No, c'era un omino con col piattino, messo là in mezzo alla strada. Ma secondo te?
2: No,
0: scusa, tu sei cretino proprio.
2: No,
0: ma cioè, ti sei laureato in cretinaggio.
2: No, questa è la mia domanda.
0: Ma quale domanda?
2: Cioè, nel senso che.
0: Certo che hanno creato il casello.
2: Sì, ma ti sto dicendo.
0: Ma c'è anche la foto, scemo.
2: Ma la mia domanda è. Cioè,
0: solo che ci sono macchine che vengono e macchine che arrivano. Quindi l'hanno bloccato subito. Perché è una strada, una corsia sola. Quindi non è. A senso unico, l'hanno messo in una sala a senso unico. Vabbè, perché il casello è più piccolo, quindi costa meno, capito? Donna? Dimmi, ignorante.
2: No,
0: dimmi.
2: Stavo pensando.
1: Scusate, Andrea, scusami, uno arrivava davanti e l'altro da dietro.
0: Attenzione, c'ha la battuta, attenzione.
1: Cioè,
0: attenzione.
1: Si incrociavano perché era una corsia sola. Non hanno il telepass loro, hanno il tele. Bam! No, mi è venuta male, l'ho cancellata, la volevo fare. Com'è quando uno fa l'incidente frontale?
2: Crash.
1: No, è brutto. No, lasciate stare.
2: Telefront.
1: Vado via. Scusa.
0: No, ma tu devi dire: c'ho la maglietta blu, c'ho il bermuda color khaki. Dai, non
1: è proprio brutto.
0: Vabbè, fai cacare. Cioè, perché è bermuda. Il navigatore lo porta a 1960 metri di altezza. Un furgone di Mondo Convenienza sul rifugio Dordona. Pensate. E c'è la foto di questo furgone che adesso sta scendendo. Sta scendendo. Il navigatore, evidentemente ha sbagliato, l'ha portato a 1960 metri di altezza. Cioè, immagina questo che. Questo autista del furgone. Cioè, adesso a distanza, è successo qualche anno fa, a distanza di anni. Pensa che se sali su questo furgone senti ancora l'eco delle bestemmie. Cioè proprio. E sono passati due anni, cioè non. No, è successo il 12 luglio, è successo. Ma adesso è successo adesso. Dopo te la spiego, non capisce le battute.
2: No, capito.
0: Lascia stare.
2: All'interno del furgone.
0: Lascia stare.
2: Lascia stare. Allora, però vabbè, comunque ce ne sei.
0: Lascia
2: può succedere.
0: Stare che tu rovini! Tu rovini tutto ciò che io tocco, tu lo rovini. Ride così perché non la capisce. Dopo quando mando la canzone mi fa: ma la battuta era riferita? Mamma, è sì pesante.
1: Tu rovini tutto quello che fa Andrea. Tu non sei Remida, tu sei Remer.
0: Perché Remida, tutto ciò che toccava diventava oro.
1: Non
2: sapevo questa.
0: Tu non sei Remida, sei Remè, capito? Remer Diva.
3: Andrea. Cattavolo. Show su Studio Più.

Porca tavolo, vai in! Sono l'arbitro! Ci ha sgamato, ci ha sgamato! Ma la saga della salsiccia era bella, dai! Di Giampiero! Però professionale, cioè, bravo, neanche sotto i 5.000 euro, cioè, cioè sotto i 5.000 euro lui non accetta, non, devi chiamare la federazione. Sui 100.000 secondo me avrebbe barcollato anche lui. Penso, eh. Ci sono quelli onesti, no? Ci sono. Non siete voi, cioè, no.

0: Non so voi, ma io quando sento questa canzone che dice no stress, mi stresso un po' di più. Cioè non sai quando uno ti dice no ma devi stare calmo e tu sei già nervoso e uno ti dice no ma devi stare calmo, te lo dice anche con quella voce un po', capito? No ma non ti stressare, dai sei tranquillo, te lo mangeresti ehi, ti è stravivo. Ma andiamo avanti e ride pure Achille, ride ma non capisce, ragazzi, ride per finta ma non le capisce le battute. Quando parla Achille mi cadono le ovaie, è una donna ammazzate Ugo, la gente vi vuole bene, cioè, incredibile. C'è amore, sento amore
1: sì.
0: Nell'aria c'è amore. Achille, sai perché i pesci sono bravi a tennis? Capirai, ma ci metto un'ora e mezza solo per capire la domanda.
2: E questo sono due, io direi, non lo so il perché, e poi l'altra direi, ma i pesci non giocano a tennis? No?
1: No, era facile, Achille. Dai.
0: Era facile,
1: sai
0: dai.
1: Perché i pesci.
2: Perché sono i due?
1: No, perché vanno sempre in rete. Questa è mia, non so se è quella.
0: È quella, Ugo.
1: Ah, questa? L'ho presa?
0: Sì, bravo. Ma stai, se l'hai già sentita, dai.
1: No, ti giuro.
0: Ah, l'hai pensata proprio?
1: L'ho pensata, sì.
0: Paolo,
1: sì,
0: proprio. Un ultramon. Buongiorno, Andrea. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ugo, sparati dietro. Perché dietro?
1: Non ci arrivo.
0: Da dietro. Fatti sparare. Vabbè. Achille. Ma basta con Achille, poveraccio, che ha già dei problemi. Da tanti problemi. Buongiorno, come fate a essere così carichi di lunedì? Forse perché non fate niente. Luisa, grazie. Grazie, Luisa. Ti vediamo bene, Luisa. Ugo, spiega. Andiamo avanti. Alcuni messaggi faccio così, poi non finisco di leggerli perché sono volgari, capito? Non siate volgari. Cioè, io ho già due facce vicino a me, volgari. Cioè, non. Questo sembra il classico chirichetto che deve nascondere al prete che si è ucciso di sera. Quindi non. Cioè, quella faccia lì, capito? Mi sono ammazzato e tiene sempre le mani in tasca, no? Le mani del delitto.
1: Le mani del delitto.
0: E l'altro sembra che ha rubato invece i cosi in chiesa. Come si chiama?
1: Le offerte
0: in chiesa. C'ha la faccia da ladro, c'ha la faccia da ladro. Ma tua mamma la mattina chiede il VAR?
1: Aspetta!
0: No, dopo la capisci con calma.
1: Ancora di che pensa?
0: Sì, sta pensando. Con calma, non ti preoccupare. Buongiorno Andrea, la puoi commentare questa? Vediamo un po'. Lo squalo gigante che è vissuto sulla Terra più di 60 milioni di anni fa, il megalodonte. Ah, sì, lo sapevo, non. E che devo commentare?
2: No, non lo so, anch'io ho presente il megalodonte, che sarebbe l'antenato dello squalo bianco. È lo squalo più grande.
1: Era
2: che
1: 30 metri, dicono, fosse 30 grande metri. 30 metri.
2: Io sapevo di 15 metri lo squalo bianco. Però, detto questo, poi non so cosa.
0: Ma a parte che è una cavolata, perché secondo me, cioè voglio dire, 60 milioni di anni fa, cioè la Terra ha solo 2026 anni.
1: Ma
0: cioè,
1: chi? Quindi, ma
0: cioè
1: chi?
0: Nel senso che. Come ha fatto a fare una domanda così scema? Voglio dire, cioè non. 60 milioni di anni fa non c'era niente. Abbiamo solo 2026 anni.
1: Ma non è vero.
0: Vabbè, come non è vero? Vabbè, non lo capisco. Poi è vissuto nel mare, non nella Terra. Cioè non.
1: Ma quale mare?
0: Lo squalo gigante che è vissuto sulla Terra più di 60 milioni. Va nel mare, non nella terra. Io non capisco sta gente, non l'ignoranza proprio, questa è ignoranza.
1: La loro
0: è ignoranza, non sanno le cose e fanno domande, cioè, come se noi fossimo ignoranti, no? Cioè, vabbè, è facile dare degli ignoranti. Andrea, la festa di ieri poteva essere la svolta, c'era Ugo Billo in fermentazione con delle coreane, con delle coronarie da 10.000 a 10.000. Mamma mia, io faccio fatica a leggere, ma anche voi scrivete veramente male. Cioè non è. Eri a palla ieri?
1: Ero a San. No, ero a Sarginesco ieri.
0: Dove?
1: A Sarginesco, a Mantova.
0: Sarginesco in festa.
1: Sì, bravissimo. Ero lì. Insomma, sai che io poi, una volta che parto, mi parte la vena. Sì, sono andato per.
0: Ma la gente si chiede questo: urli, salti, fai cose strane, tutto così, tutto sudato. Ma non dimagrisci neanche di un etto.
1: Ma sai che me lo chiedo io?
0: Ma com'è possibile?
1: Dovrei essere ben più magro di
0: aquí. E infatti, sudi, che è una cosa incredibile. Perderai almeno 7-8 litri. C'era
1: un altro che malessere.
0: Quindi non è grasso. grasso. Il sudore che perdi non è grasso, è liquido, è acqua. Che ne so, comincia a bere grasso, non so, non, ti fai 2 litri di grasso, quello per lo svitol. L'H240, lì come si chiama?
1: Il V40.
0: Ti fai 2 litri di V40 prima di salire sul palco. Vedi come, come. A parte che la gente quando va a casa.
1: Aspetta!
0: Tutti che scivolano, non riesco neanche a entrare in macchina. Non riesco a entrare in macchina. Andiamo avanti. Sono un arbitro onesto, io. Comunque siete fantastici, mi fate morire da ridere ogni mattina. PS, Ugo, cambia maglietta.
1: Vabbè.
0: È l'arbitro.
1: Ma scusa.
0: È quello che abbiamo scherzato prima. Grande, ciao fratello. Cambia maglietta, ha ragione.
1: No, metti. Perché la deve cambiare lui? Lui ce li ha nere, lui ce le deve cambiare.
0: L'arbitro non ce l'ha nera, cioè, sei rimasto agli anni 60 tu.
1: Non è più nera.
0: Ma è gialla, dai, non è
1: gialla.
0: È giallo, lo sanno tutti. È fluo. Può fare anche le multe nei parcheggi.
1: Perché?
0: È un ausiliario. Vabbè, lascia stare, non sa le cose, non. Tu lo sapevi, no?
2: Certo.
0: Ma che sai tu?
2: Che prima aveva la divisa nera.
1: Un pulcino.
2: No, che prima.
3: È un pulcino pia. È vero, sembra un pulcino. Spennato. Poverino, dai.
2: Ciao, pulcino.
3: Sfigato. È sfigato,
1: scusa.
3: Non c'è una donna da 8 anni, ti rendi conto? Sfigato. Mio padre ne ha 6. La mamma non lo sa, Mio papà ne ha 6, pensa. Cioè, una fissa e 5 che ballano.
1: Che ballano?
3: Ballano. Fa le ballerine. Fanno le ballerine.
1: Dove?
3: Sui pali. La mamma non lo sa, io lo so perché mi porta con lui.
1: Ma come?
3: Sì, io sono in macchina, ma poi sbircio, capito? Scusa. Dalla macchina. Dici, stai qua, arrivo un attimo. Sì, dai, arrivo qua. E allora vado lì, mi faccio struscio a gattoni.
1: Ma come fai?
3: Entro sotto le porte, passo come i topi, vado lì e vedo.
1: Ma non è possibile.
0: Andiamo avanti, ragazzi. In Giappone, tu lo so che stai pensando, ma questo cadavolo c'ha tutta sta fantasia. Io sono un rincoglionito, cioè non.
2: Vero?
0: Di qualcosa di interessante. Vai.
2: No, ma io stavo pensando quella volta che sono andato al nightclub del mio paese.
0: No, l'hai già raccontato, allora.
1: 5 euro la vecchia.
0: 5 euro la
1: vecchia.
0: Attenzione, c'è la pubblicità prima che il ciccione mi fermi. Io la mando subito. E che non si offendano i ciccioni, è una parola simpatica, dai. Mamma.
4: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere.

0: Radio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti e la guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato, la firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
2: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump, non me ne importa nulla, e il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco. Stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
1: Diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, interrotto a San Siro il concerto di Bad Bunny, ma il caldo avrebbe le ore contate. Barbara Salandri.
3: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Salutiamo Damo, salutiamo Damo. Come si chiama quello di Trentino? Damo.
1: Tano.
0: Tano, Tano. Ciao Tano. Tano, Tano, Tano. Tano, Tano. Tano, Tano, Tano, Tano. È bella la sua canzone. Ma il DJ, no?
1: Sì.

0: La canzone è molto bella, però ragazzi, poi dopo c'ha la resilienza e via dicendo, poi dopo uno pensa che ho male e via dicendo. Allora, ciao belli, dalla Vane di Melegnano. Sai dov'è Melegnano?
1: Melegnano, non c'è scritto Melegnano, Verona.
0: Magari Verona.
2: Ma Verona?
0: Varese, Varese.
1: Stavo per dirlo.
0: Ma come no?
2: Ma no, Melegnano è Milano, Andrea.
0: Ma no, è più Varese, Melegnano.
2: Ma no, ah, scusa, no, no, ho sbagliato io, scusate. Melegnano, Melegnano è nel cesto, vicino l'Aranciano. Una più brutta dell'altra.
0: Ma veramente stamattina. Cioè, se non. Se non. Vabbè, andiamo avanti. Non, comunque, Achille ti lovo. Questa ragazza di Melegna. Manda una foto, fai qualcosa. Sei single. Lui è in cerca. È in cerca. Lui dice di no, ma gli piacerebbe tantissimo condividere la sua sfiga, cioè, con qualcuno.
2: No, no, non, ma io la conosco lei, Andrea.
0: Ah, la conosci?
2: Conosciamo tutti, è venuta a vederci in teatro o a Segrate. Oppure a Saronno.
0: A Saronno.
2: Comunque è venuta.
0: È una bella ragazza?
2: Sì, però c'ha il marito fidanzato.
0: Ah, carino, c'ha il fidanzato, mi dispiace. Non è, ti ha detto male anche stavolta. Adesso mi dica: no, ma io non sono interessato.
1: Vabbè, ma io posso rompere il ghiaccio con
0: ma
1: il
0: Milano,
1: marito.
0: Ma è Milano, ignoranti. Ah, scusate, è Milano. Vabbè, non fa dei fenomeni, perché sei di Milano, sei della zona. Voglio vedere se mi dicono un paese. Priverno. Dove è Priverno? Per dire, non. Aspetta un attimo, c'è il mio amico Fabio che mi aspetta. Fabio, pronto? Pronto?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Abito io a Melegnano.
0: Ah, scusa, e dov'è? Provincia di Milano?
3: È a sud di Milano.
0: A sud di Milano, ma verso Varese, no?
3: Ma che Varese? Varese è a nord di Milano. Ah. A sud di Milano, sud est, dove c'è Melegnano, dove c'è la barriera dell'autostrada dove comincia per andare a Bologna, Napoli.
0: Ah, ok, quindi siete i terroni di Milano, siete.
2: I terroni di Milano.
3: Ignoranti, che non siete altro.
0: Grazie, ciao Fabio.
3: Ciao.
0: I love you. Allora, attenzione, c'è qualcuno che ha scritto, proviamo a chiamare. No, questo non si fa. Catavolo, mi sono svegliato filosofo. Una domanda: che cos'è per te la felicità? Ecco, ragazzi, qua esce fuori la mia cultura, la mia capacità.
2: Una parte!
0: No, vabbè, io non sono ignorante come voi. La felicità non si identifica con l'appagamento di piaceri immediati e sfrenati. La felicità non si identifica con l'appagamento di piaceri immediati e sfrenati. Considerate.

0: non lo so.
1: Cioè, voi siete troppo ignoranti. Chi era Democrito?
2: Grandissimo filosofo romano.
1: Ma qual è romano? Greco. Ma qual è romano?
2: Era greco.
1: Democrito. Vabbè, ma lì... era anche democratico. Dai, era anche... democratico. Non... vabbè, secondo lui la felicità non...
2: Oh, fondamentalmente la felicità è quando tu trovi.
1: Abbiamo un po' di cultura anche, no? E dai! La felicità si identifica
2: quando trovi un equilibrio interiore.
1: Interiore, non sì. con.
2: Non con tutto quello che sta all'esterno. Quindi
1: sbocciamenti, con... donne, sì, certo, no. champagne, cose.
2: Quelli sono dicendo. Dei momenti, sono delle situazioni
1: effimere.
2: Effimere è
1: che vuol dire effimero?
2: Sono delle cose, è un contorno.
1: No, lo sa, perfetto.
2: No, oppure, però che dura superficiali,
1: poco.
2: Sì.
1: Dura poco, come dura il battito poco. Di un ali, no? La farfalla.
2: Certo.
1: Sai che la farfalla vive un giorno, no?
2: Cioè, la vita di. Ah, che vive un giorno, non mi ricordavo che dura poco. Cioè,
1: vedi la natura com'è cattiva. Cioè, quanti anni c'hai tu?
2: 42.
1: È ancora vivo, pensa. La natura quanto è storta. È malata la natura. Cioè, la farfalla che è bella, potrebbe volare. È bello quando si avvicina una farfalla. Dice, che figata, la farfalla muore. Dice, un giorno muore. Questo 43 anni è ancora che vive. Cioè, una ciofeca.
2: Guarda che le coccinelle si appoggiano e vengono da me.
1: Ma sì, le coccinelle.
2: Coccinelle.
1: Pronto!
3: Ciao, sono Claudia di Spizzi Claudia.
1: Ciao Claudia.
3: Ciao. Devo salutare Achille.
1: Ah, saluta.
2: Ciao Claudia, buongiorno.
1: No! Sembrava un citofono.
2: Aveva anche una bella voce.
4: Attenzione, attenzione, forse mi posso rifare. Attenzione. Mi posso rifare. Cos'è che salgono
1: attenzione,
4: su di te?
1: C'è Jude the Giant. Joe the Giant.
4: Ma attenzione. Non era Joe.
1: Ma come si chiamava?
4: André
1: the Giant. Vai.
4: Allora, a te salgono addosso le
1: cose. Scusa, c'è il blocco corto, mi dispiace.
4: No, cavolo, ce l'ho qua.
1: Mi dispiace.
4: Non fa niente, dai.
1: Non si può fare. Dilla.
4: Le coccinelle ti salgono addosso? Penso che sei talmente sfigato che quando salgono le coccinelle i punti neri si cadono da soli.
1: Si cadono da soli. Si sente che ti do modossola. Si cadono.
5: Studio Più. La mattina.
1: Ridi però, non fare.
2: No, ho riso.
1: Ridi pagliaccio.
2: No, ho riso.
5: Anche sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Per Democrito la felicità non si ottiene conquistando il potere o accumulando ricchezze, ma liberandosi dagli affanni e cercando di comportarsi con meditazione nelle varie circostanze della vita. Chi sembro?
1: Ti sembri?
0: Fabio Volo.
2: Fabio! Allora, no, lui è bravo, ci mancherebbe. Però leggi come se leggesse a dei bambini di 5 anni. Quindi io non so se gli ascoltatori di Radio DJ hanno 5 anni oppure è lui che magari è fuori mood. Fuori mood, come si dice? Fuori contesto. È decontestualizzato. Lì, quella cosa lì. Però ti vogliamo bene.
0: La felicità è...
2: Cadavolo, potresti imitare Fabio Volo? No, ragazzi, sono tutti bravi. Per me sono tutti bravi. Però mi fanno ridere quando colgo anche delle imperfezioni nella loro sapienza, la loro saggezza. Vabbè, andiamo avanti. Tanto non capisce questo, non capisce.
0: No, ma io ho capito.
2: Avete cambiato.
0: La felicità sta nelle piccole cose.
2: C'è un altro che mi butta fuori, che è quello lì su Instagram, non mi ricordo come si chiama, che dice: eccomi qua, sono in montagna, guardate che bello il coniglietto, guardatelo, mamma quant'è carino.
0: Qualcuno gli ha sparato forse, perché adesso non è più bello tutto sto sangue addosso.
2: Dai!
0: Che non, ma però guardate sto sangue addosso a me con le viole, il colore delle viole, guardate come si sta bene, come fa. Questa è la felicità, bersi un bel bicchiere d'acqua quando c'hai sete, è bellissimo.
2: Non mi ricordo come si chiama, però
1: è normale, chiedo scusa.
2: Come?
1: Ma è anche normale bere quando si ha sete.
2: No,
1: ma
2: che
1: personaggio è?
0: Bello quando vedi, sei un po' così nervoso e ti vedi sta di stesa de.
2: No, è bello, sono tutti bravi, però mi fanno ammazzare. Pronto Super Quark, pronto.
3: La felicità è avere i grilli per la testa ma non avere le cicale nel culo.
2: No, che detto è? No, vabbè, ci siamo scesi nel fimero. Se invidi Fabio Volo cambio radio. Ma no, non lo invito, ma chi invito? Non invito nessuno, mi fa ridere.
1: Sai che non c'è manco più a DJ Linus,
2: l'ha mandato via. Beh, perché la felicità è forse non era un po' troppo, non... Ma avete cambiato logo della schermata radio, non c'è il tasto play. Vabbè, cercalo meglio.
1: Ma non c'è play, c'è TV, ragazzi, è scritto grosso così.
2: E dai, c'è TV, c'è scritto grosso così, ma caposcia di Ugo, dai. Segui la freccia, poi, segui la
1: quale
2: freccia. Ma era lo chef Mariola, no, lo chef Mariola faceva.
0: E adesso mettiamo su una bella champagnata sopra e sentite come... come friccica la cipolla. Ah, senti l'odore da cipolla come scrocchietta.
2: Invece l'altro era quello lì, non mi ricordo come si chiama, è uno trentino, uno delle montagne. Ma questa è la felicità, ti bevi un bel bicchiere d'acqua quando c'hai sete. Ma bellissimo,
1: ma è normalissimo,
2: è normalissimo, però,
1: è normalissimo.
2: Però le cose normali posso... Pronto, ma perché
4: Andrea,
2: parliamo
4: la felicità
2: no.
4: La felicità è un 40 metri pieno di luride.
2: Non ho capito, manca un pezzo.
1: Meno male.
2: Si è censurato da solo il telefono, grazie Tim. O Vodafone, insomma. No. Ma il raduno della... Andiamo avanti, voi siete veramente ignoranti. Io che cerco di elevare il programma e cercare di dare una prospettiva diversa a quello che... Perché mi guardi così, cane da tartufo?
1: Scusami,
2: dai, ma vai a scavare i buchi, vai. Comunque, io... Allora, ragazzi, io dico solo una cosa, ragazzi... non mi ricordo più cosa volevo dire, però non... vabbè, non mi ricordo più, c'era, stavo dicendo una cosa interessante, vabbè, comunque non...
5: Parlavi della felicità
2: sì, vabbè,
5: e che tu...
2: Non serve a niente. sì, stai parlando... Cadavolo, ma cosa ne pensi? La vera felicità è Temptation Island. Allora, Temptation...
1: Ma per favore, no.
2: Allora, vabbè, ma c'è chi è che gli piace se lo guarda è felice, ma perché uno deve... Tu sei felice con le sigarette, scusa, ma sarai un coglione tu. cioè non dai, scusa, subito a giudicare gli altri. Per uno la felicità è guardarsi Temptation Island, ma perché no?
1: È un programma finto, Andrea.
2: Ma perché tu come sei, scusa?
1: Ma no, ma io sono reale.
2: Ma che reale? Tu sei finto, sei un ologramma tu. Lascia stare. Tu come sei? Lui è felice, per esempio, a stare nella sua cameretta, attaccare i poster al muro, e tu sei felice a fumarti 18.000 sigarette. Cioè, ognuno è felice come vuole. A me Temptation Island piace, Temptation Island. A me fa ridere, cioè non è... mi piace. L'unica cosa che non capisco l'unica cosa che non che non mi piace di Temptation Island è il fuoco del confronto. Come si chiama?
1: Il fuoco, il falò.
2: Il falò di confronto. Io, perché vedi tutto questo falò, questa brace, e neanche una salamella, una costina. Cioè, brace sprecata. Io veramente non capisco. A me c'hanno i soldi da buttare proprio. Non... no, scusa, no. La bella grigliatina. No, ci stava. Vedi quelli piangono dietro, che ne so. 20-30 pugliesi che mangiano.
1: È meraviglia, ragazzi. Viva la Puglia, la felicità, una bella costina, cazzo.

0: Allora, se le canzoni che mettiamo vi sembrano brutte, perché noi siamo talmente bravi che vi facciamo sembrare le canzoni brutte. Questa è la verità, dai, su. Perché non possono essere tutte brutte.
1: Voglio dire una cosa, Andrea. Qua c'è Belen, guarda Belen in questo video, ti prego, guardalo tutto. È meravigliosa. Beve, cioè, lui beve dal piede, se lo ficca in bocca. E lei ti butta l'acqua, è meraviglioso.
0: Ma che schifo!
1: Come che?
0: Ma dai! Beh, devo dare un piede
1: di Belen!
0: Ma chi se ne frega che è di Belen? Ma mi fa

0: Questa domanda che ha fatto una donna ad un dottore: mio marito è sterile dalla nascita, è possibile che uno dei nostri tre bambini erediti questo problema?
1: Ma com'è possibile?
0: È bellissima questa domanda. Dopo te la spiego, sta ancora pensando. Uè, Donald! Mamma ragazzi, c'ha il cervello di Donald. Mamma. C'è uno che ha mangiato per 100 giorni da McDonald's e dimagrito. Ugo, ce l'hai qua McDonald's?
1: Ah, infatti!
0: Per 100 giorni mangi da McDonald's. Vabbè, è giallo come il pupazzo adesso, però è dimagrito, Mettete un po' di Peppino di Capri, è vero che è venuto a mancare Peppino di Capri, cioè neanche una parola,
1: A me mi è passato di mente comunque, bravo.
0: È bello queste frasi che dice Ugo, mi è passato
1: vero,
0: di mente.
1: Non è vero, è giusto per dirlo.
0: Ma che cazzo stai dicendo? È passato di mente.
1: Vabbè, è morto, se l'è goduta comunque.
0: Vabbè, che c'entra che se l'è goduta? Ma è proprio una brutta persona, cattiva proprio.
1: Champagne per brindare a un incontro, già che tu che eri di un altro.
0: No, non l'ho detto.
1: E poi dici a me.
0: No, scusa.
1: Però ci sta.
0: No, ho detto solo che puzza, volevo dire. Che puzza che c'è un odore di. Andiamo avanti. La stessa cosa che dice la mamma di Achille quando entra in cameretta la mattina. Che odore strano, di chiuso. C'è odore di chiuso. Come quando ti nascondi sotto la gonna di una suora. Odore di chiuso. Andiamo avanti. Basta. Chiaramente le cannonate di Ugo sono 1000 volte più finte di Temptation Island. Vedi, la gente lo sa.
1: Ognuno decide quello che vuole.
0: No, ognuno decide. Sei finto.
1: Sono finto.
0: Sei finto. Non.
1: Champagne.
0: Ancora. Allora, cadavolo, sono un carabiniere, mi fai ammazzare da ridere. Lasciamo stare, non si può. No, ha raccontato una basetta sui carabinieri. Cioè, tu sei carabiniere e racconti una basetta sui carabinieri. E non ci sto, io al gioco al massacro non ci sto. Sono amici. Ciao Andrea, sono Elena. Io non ho locali per poter comprare la tua pizza, ma chiamerei comunque Achille per vederlo dal vivo, se è proprio così. Puntini, nel senso, se è così scemo oppure. Allora, ricordatevi che voi privati potete mangiare la nostra pizza. Perché? Perché potete mangiare la nostra pizza? Perché?
2: Perché comunque
0: è buona, credo.
2: È buona, certo.
0: Perché si conserva fuori dal.
2: Perché si conserva fuori dal frigorifero.
0: Per una trentina di giorni.
2: Per un mese, 30 giorni. E in situazione fresco asciutto.
0: Sì.
2: Fresco asciutto.
0: Che stavo dire fresco asciutto? Non lo devi bagnare.
2: No, devi. No, cioè,
0: è una pizza con l'accappatoio. Che so dire? Fresca asciutta.
2: Nel senso che devi portare.
0: Si conserva fuori dal frigo, punto.
2: Sì,
0: fuori dal freezer, temperatura ambiente.
2: Sì, è lontano.
0: Certo, se la metti su un termosifone,
2: lontano dalle fonti di calore.
0: E questo devi dire.
2: Certo,
0: cioè, sì. Non la puoi mettere sulla stufa a pellet, capito? Non
2: è certo.
0: Si squaglia.
1: Mamma, però, è un genio.
2: No, però, cara Elena, non so di dove sei, Elena. Eventualmente.
0: Allora, stiamo per fare l'e-commerce. Quindi anche. Bella sta parola che riempie la bocca. che uno dal sito poi le può ordinare anche i cittadini singoli. Come si chiamano?
1: I cittadini singoli.
0: Possono ordinarla da casa, insomma, che ti arriva a casa. Però per il momento ancora non è pronto perché praticamente ha avuto un incidente. Quando doveva farci l'e-commerce. Veramente ha avuto un incidente. Ha avuto un incidente, ma c'ho troppe pizze. Quindi no. Però stiamo per farlo, insomma, quando sarà pronto poi dopo ve lo diremo. Però se uno magari la vuole assaggiare, chiami Achille, gli manda un messaggio, non lo chiamate, perché se voi lo chiamate voi non risponde mai. C'ha il telefono, perché lui non ha ancora capito che può alzare e rispondere. Lui non l'ha memorizzata sta cosa. Quindi se vede il messaggio poi richiama, altrimenti non richiama.
2: No, che magari, ecco, vabbè, ci vediamo, vi
0: ci vediamo. Ma noi non ti vogliono vedere.
2: No, nel senso che ci sentiamo.
0: Sono della zona, perché sono in Puglia, non è che.
2: Vabbè, se siete qua della zona.
0: Ve le porto a casa.
2: Ve le porto a casa se le volete proprio anche voi, cioè voi o gli amici e familiari, insomma, mangiare.
0: Parenti, sì.
2: Ecco,
0: a Natale,
2: poi.
0: Sì, lasciata.
2: No, che poi.
0: Non numero, cretino, dai il numero.
2: 347 8206 728, che se poi eventualmente conoscete o avete amici che hanno locali o altre
0: suggerire,
2: realtà,
0: insomma,
2: mi potete anche suggerire, insomma,
3: potete anche suggerire, lo chiamate e suggerite, chi t'è Murs? C'è un locale che potrebbe fare la tua pizza,
4: cavolo.
5: Spot.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: le piada pizza. No. Ma non c'entra niente, non. Lascia stare. No, no, no. Chiamate, chiamate Peppino qua che.
1: Peppino!
0: Vergognati, vergognati. Ciao Andrea, la mia fidanzata è arrabbiatissima con me perché eravamo ad una festa e davanti a me c'era una ragazza abbastanza scollata, con una terza, ma se l'ha pure misurata, perché noi con gli occhi riusciamo a fare cose che voi umani non vi rendete conto. Noi uomini riusciamo con gli occhi a misurare qualsiasi proprio. E quella foto lì ce la portiamo avanti per anni, anni, anni. Moriamo con certe immagini, moriamo, moriamo. Vabbè, andiamo avanti. C'aveva davanti a lui, c'era sta ragazza scollata con una terza e mi ha sgamato in pieno la fidanzata a guardargliele le cose. Cosa posso fare per farmi perdonare? Allora, due sono le possibilità: o svieni e ti dai malato, dici boom, quando succede, dici che stai facendo, boom, cadi per terra, dici la stavi guardando, morto, sei svenuto, no, che stavo guardando, sono svenuto, non... oppure gli fai vedere Temptation Island, ma tutta la serie, tutta la sagra, proprio altrimenti non
1: sagra.
0: Amore, fai vedere tutta Temptation Island, io sono lì e ti tengo la mano e ti faccio i grattini sul braccio, sei contenta? Va bene, puoi guardare ancora tetti, sì, perché è sembra una compensazione, no, non mi guardare così e mi guarda così, sembri Battipaglia, sembri
1: Battipaglia, no,
0: scusami, Battipaglia è un paese, Battipaglia. Chi è? La zizzona di Battipaglia, no?
1: Chi è?
0: La zizzona di Battipaglia.
1: È la mozzarella.
0: La mozzarella.
1: È vero. È vero.
0: Infatti io nel mio immaginario c'ho Battipaglia, sai la scritta quando arrivi nel paese, no? Lecce, Francavilla, Battipaglia. Sai dove è Battipaglia almeno?
2: Se c'è la mozzarella, secondo me siamo in Puglia, no, per me. O no. Puglia o Campania, sì, perché sono le regine della
1: mozzarella. Campania, credo.
0: Lasciamo stare.
2: Puglia, Campania.
0: Sì, è la stessa cosa, no? Secondo te, no?
1: Sì, certo.
0: Allora,
1: tu sei troppo ignorante.
2: No, secondo me.
0: No,
2: la mozzarella può essere Puglia, Campania e c'è anche la Calabria. Anche, che può essere.
0: La Calabria.
2: Io parlo
0: che c'entra la Calabria?
2: Io so che mica sarebbe piccante la Calabria. La Calabria si contende.
0: Cioè, pensa lui come riesce a associare le regioni in base a. La Calabria, secondo lui, è il salame piccante.
1: Certo.
0: La Puglia è. Che cos'è?
1: Puglia!
0: Orecchiette, no,
2: sì, ti ho detto, sì, ok, le orecchiette sono, io ho menzionato la mozzarella.
0: La mozzarella,
2: però, effettivamente, più orecchiette, sì.
0: Sì, è bello che lo faccio anche parlare.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: lo
1: sì.
0: Faccio parlare perché la gente almeno si rende conto che c'è differenza tra me e lui, molta differenza, capito? Quindi, io sembro anche più bravo dopo, capito? Cioè, ecco perché mettiamo le canzoni brutte noi, così sembriamo più bravi noi, capito?
1: Comunque, aveva ragione Andrea. Battipaglia, provincia di Salerno, siamo in Campania.
0: Sì. Beh, siamo in Campania, lascia stare, non ti preoccupare. Salerno, è una città, tranquillo.
2: Salerno, certo.
0: Allora, Battipaglia, io immagino questo cartello Battipaglia, a fianco una con come quella del che ha visto il ragazzo a testa di Reggiseno, la zizzona di Battipaglia. No, la zizzona. Andiamo avanti. Zizzona.
2: Vuol dire quella che è...
0: Lascia stare. Da noi si dice la zizza. A
1: zizz.
0: E zizz.
2: E zizz? E zizz, cioè nel senso le...
1: No, quella è una mail!
0: Andiamo avanti. Cadavolo, tozzo, la bucità, mettila tutta alle 9. Andiamo avanti. Basta. Il Giappone ha cambiato la sua bandiera da un rosso smunto a un rosso acceso. Vabbè, due lavaggi e torna come prima, dai.
1: Cosa?
0: Scusa, non. Cosa cambia? Cioè, vabbè, il cambiamento. Cioè, è come se noi dovessimo cambiare, che ne so. Anche la bandiera italiana è cambiata, ragazzi, non lo sapevate. Vabbè, l'asta è molto più lunga adesso, non. O più corta, perché ce l'hanno infilata tutta e quindi non si vede più. Dipende dalle prospettive, dipende. Ma chi te strana? Non dico nient'altro, se no vada all'inferno. Tranquillo, tu vai in paradiso. Tu sei come un angelo. Certo. Non hanno prove contro di te.

0: dice il ragazzo non vuole più parlare con me, la ragazza addirittura. Ma dobbiamo andare a prendere le piastrelle di casa. Mandami il numero che la chiamo. La chiamo. Sono la ragazza di ieri, quella che lui ha guardato.
1: No.
0: Cioè, mi ha dato anche il numero tuo, però. Cioè, per dirti, guarda che io sono un uomo, sono Giampiero. Glielo faccio. Se mi mandi il numero glielo faccio, giuro. Gianmarco!

0: rispondi.
1: Scrivi!
2: E lo so, mi devi dire.
1: Mandami il numero della diva lì. Mandami il numero della tua fidanzata. Mandami, era uguale. Mamma, ha cancellato e tornato indietro. Ignorante proprio.
0: Della
1: tipa. Della tipa. Ma che basta, tipa? Della fidanzata. La tipa.
2: E mica la sua tipa.
1: Ma che c'è la sua tipa? Ma come parli? La sua tipa.
2: Sì, io parlo
1: la
2: slang. Tipa.
1: Ma quale slang? Tu si scende.
2: Guarda che io ho visto Battiti Live.
1: Ma che?
2: Ma sto vedendo i Battiti Live, i concerti in giro per l'Italia.
3: Ma non è vero, sono sempre stati a Trani.
1: Oh, comunque, si nutramò. Andiamo avanti, dai.
2: Si danza.
3: Okay. Adesso ha finito di scrivere, in passato un quarto d'ora.
1: Tutta la canzone.
2: Mancava qualcosa per quello.
1: No, Andrea, fidati. Meglio di no, ha detto. Meglio di no. Vabbè, vabbè, ma che te frega? Non, al limite butta giù. No. Andiamo avanti. Catavolo, quando ricominciano gli spettacoli? Ho bisogno di due biglietti, uno per me, uno. Andiamo avanti. A ottobre iniziamo a partire con il tour teatrale. A ottobre. Achille, brutto cornuto, quanti soldi vuoi per stare a casa domani? Cioè, guarda che se gli offrite i soldi, secondo me lui veramente non lo vediamo più.
3: Ma lo farei pure io.
1: Certo. Mi scanna la fidanzata, ma che te frega, si fa una risata al limite. Dai, al limite dopo. Tanto non te la. Cioè, non. Già arrabbiata. È come la vecchiaia. Una volta che sei vecchio, cioè te ne devi fare una ragione, no? È brutta la vecchiaia, ragazzi. Io ho visto una scena incredibile di una signora al parco che stava dando da mangiare uno scoiattolo. Mi sono avvicinato, era un topo. Cioè, la vecchiaia è brutta. Va bene, gli diceva anche carino, piccolino, vieni. Vabbè, andiamo. Cadavolo, tu sei un cretino. Io, e allora Achille, scusate, non è campione del mondo. Lui è campione del mondo a mani basse proprio. Ciao, Andrea. Così, complimenti. Che poi uno si raffina.
3: Si raffina, che
1: sì, allora, se mi fate i complimenti, io cerco di raffinarmi, capisci? Capisci cosa voglio dire?
2: Certo.
1: Cosa voglio dire?
2: La raffinazione è un po' come quello.
3: Ma
2: il processo.
3: Non ho detto raffinazione,
2: ho detto la raffinazione.
1: La raffinazione
2: è un po' come il procedimento che accade per il petrolio, no? Viene raffinato.
1: E che c'entra? Quello che ho detto io, che senso ha? Se uno ti fa i complimenti, uno poi ci crede, no? Dice, ma faccio meglio, devo fare meglio, perché capito?
2: Okay.
1: Beh, se prendi insulti, fai come fai sempre, capito? Lascia stare. Tu quando andavi a scuola ti hanno mai fatto un complimento? I professori, a tua mamma?
2: I professori, mai. Mia mamma?
1: Si vergognava, non ci andava.
2: No, allora
1: andava col passamontagna la mamma. Sono la mamma di Achille. Si metteva negli angoli col passamontagna. Sono la mamma di Achille. Ma non è venuta la mamma di Ferrari, non è venuta. Sono qua.
2: No, allora. No, la professoressa è l'insegnante di
3: sostegno!
2: No, di ginnastica delle superiori. Disse, mi ricordo, a Ferrari.
1: Andrea, scusa. Tanto quello che interessa, quello che dice non è interessante. No, Andrea, davvero, poi vi conosce, l'ho portata anche a teatro a vedervi. Non possiamo fargli lo scherzo. Vabbè, poveraccio.
3: No,
1: dai,
3: ma sai perché?
1: Andrea, è stato bastonato.
3: No, io non lo guardo da quel lato, Andrea, perché se poi vengono in teatro perdiamo un biglietto, hai capito? Quindi devo venire tutte e due.
1: Infatti, hai ragione. Dimmi.
2: No,
1: tutti i paesi che iniziano con la I sono allineati sulla stessa linea retta, lo sapevi?
2: In tutti i paesi che iniziano per la B.
1: I paesi che iniziano per la B,
2: hai detto.
3: La
1: I come imbecille.
3: La no,
2: a me B venuto in mente Bologna.
3: La I.
1: B come babbo.
2: B, ma che come babbo?
1: Tu sei un babbo, sei. Dai, andiamo avanti.
2: No, I come I.
1: Islanda, Irlanda, Italia, Israele, Iraq, Iran, India e Indonesia. Sono tutte sulla stessa linea retta. Questi paesi che iniziano per la. Ma No, ma rimane folgorato. Ma rimani flashato.
3: L'ho visto pure io.
1: Cioè, presente un gatto in tangenziale? È uguale quando lo abbagli, che rimane flashato. Sei rimasto così bloccato.
2: E stavo riflettendo se effettivamente.
1: Ma no, effettivamente, non lo dico io. Lo dice la geografia qua.
3: La geografia.
1: Geox.
2: No, ma questi? Solamente questi o tutti i paesi che iniziano con la I?
1: Ma si cretino veramente?
2: No, no, sto
1: questi paesi.
2: Ah, questi non paesi. Tutti quelli che
3: iniziano
2: con la I. Dico questi che iniziano con la I, non tutti i paesi.
1: Quelli che ha detto! Okay, quelli che ho detto, cretino.
2: Ok?
1: Islanda, Irlanda, Italia, Israele, Iraq, Iran e India. Anche perché sono tutti in fila indiana, quindi è normale.
3: Mamma mia,
1: andiamo avanti, andiamo avanti. Ragazzi, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ah, scusate, ho sbagliato cursore. Ho tirato su un cursore che non c'entrava niente.
3: Ho tirato su un cursore che non c'entrava niente.
2: Un altro, capito?

0: Another one bites the dust.
1: Volevo riavviare il PC, ma non si spegne.
2: Ah, beh, allora sarà, vabbè, lo vediamo dopo.
1: È caldo, Andrea. Fa caldo, ma sono al buio, non vedo niente io.
2: E niente, te lo dico io, 20 secondi mancano, possiamo anche toglierli.
1: In che senso?
2: È finita la canzone.
1: Possiamo anche toglierli, cosa vuol dire?
2: Cioè, mancano 20 secondi, è finiti Queen.
1: Ah, e Queen è finita. Quindi?
2: Quindi parliamo.
1: Ma che ore sono? Io non so. Non...
2: Sono le 8:45.
1: Vabbè, io me ne vado allora, ragazzi.
2: Ma come voi, ragazzi?
1: Fate voi. Cosa? C'ho da andare a prendere il pane, non no, poi si fa duro. E poi Achille mi bussa a casa.
2: Ma
1: ha mangiato il pane duro. Dai. Dimmi.
3: No, allora stavo guardando che Freddie Mercury aveva quella bellissima.
1: Chi?
3: Freddie Mercury.
1: Freddie Mercury.
3: Freddie Mercury.
1: Amici.
3: Dipende dagli amici, cioè, oh, secondo me
1: Franco Mercurio. Un termometro. Andiamo avanti, non facciamo battute. Andiamo avanti.
3: Ma poi Freddy non sarebbe Franco, Lui sarebbe Frank sì. Mercury. Frank Mercury.
1: Frank, cioè, Mercury.
3: Beh, sì, certo. Se
1: andiamo avanti.
3: Sarebbe. Non so se sarebbe Ferdinando, non lo so. Che tra l'altro, Freddy. So, è nativo di Zanzibar, isola dove io sono
1: potete
3: stato.
1: Potete fare uno scherzo? Non mi interessa.
3: Per dire, per casualità.
1: Non è che è di Zanzibar, i genitori sono zanzibarini, ma lui non è nato a Zanzibar, poi si è trasferito a Londra.
3: Sì, cioè nel senso è di Zanzibar, nel senso
1: tutta
3: che...
1: la famiglia si è trasferita.
3: Eh beh sì, hanno c'è avuto un'offerta di lavoro, il papà.
1: No, un piccione li ha presi, li ha portati un'offerta di lavoro.
2: Un'offerta.
1: Ma che offerta di lavoro?
3: Ma scusami,
1: era fare il cantante in chiesa.
3: Ma no, era lì, abitavano a Zanzibar.
1: Potete fare lo scherzo alla mia amica Alessia, maestra a Verderio, e ditele che oggi deve andare a scuola a fare una riunione, grazie. Ma scusate, però voi io posso fare tutti gli scherzi del mondo, però datemi un appiglio. Che vuol dire andare a fare una cosa? Che è sta cosa? Datemi qualcosa di più piccante, più simpatico, no? Devi andare a scuola a fare una cosa. E poi basta, finito qua. Dai, Alfredo Mercurio, dimmi.
2: Ma chi è?
3: No, stavo pensando alla signorina.
1: Non pensare, tu non devi pensare.
3: Alla maestra Alessia.
1: Alessia, sì.
3: Che è.
1: Ti hanno mandato la foto di Alessia.
2: No,
1: quando mandano foto di donne nude, lui fa quel verso là, perché è intollerante. Non poveraccio, non
3: no, perché non me l'aspettavo,
1: non te l'aspettavi, dai, e questa non aspettavi
3: lì,
1: andiamo, basta,
3: insomma, lì
1: non mandate foto di donne nude, perché questa è cagionevole, insomma, Oi, parla di Freddie Mercury.
3: No, qui è sensuale. No, dicevo Freddie Mercury, lui è nato a Zanzibar,
1: sì.
3: Cioè, o meglio i genitori. Che poi, allora, lui, se tu guardi lui...
1: La faccia.
3: Comunque...
1: Cioè, i denti proprio da Zanzibarino.
3: Non ha lineamenti zanzibarini. No.
1: Aspetta un attimo, forse c'è uno di Zanzibar. Pronto!
3: Ciao, fratello, dimmi.
4: Vorrei chiederti una cosa, ma tu sei così o sei così perché hai battuto la testa da piccolo?
3: Beh... Allora, non so se gli ematomi che ho subito
1: in Africa sono quelli. Basta. Andiamo avanti. Dimmi.
3: No, stavo finito.
1: Ancora.
3: No,
1: stavo
3: per la Freddie Mercury.
1: Mamma, ragazzi.
3: Dicevo, se tu guardi Freddie Mercury, sì, non ha proprio lineamenti da zanzibarino, perché comunque a Zanzibar io ci sono stato,
1: sì,
3: siamo in Africa,
1: sì,
3: e è un po', possiamo un po' così dire, è un po' il dominicano africano. Come?
1: Ma che stai dicendo? Che
2: dominicano africano.
1: Ma che c'entra? Basta foto! Guarda che
3: verde.
1: Ti blocco! Sta continuando a mandare foto di donne nude, cioè non. Dai!
3: Mi sono sbagliato, scusami, mi sono confuso con Capoverde, è vero, è lì che è più il dominicano africano. No, Zanzibar, no? Zanzibar è. E allora vuol dire che
1: o sta per morire, quindi sta dicendo le ultime frasi proprio che c'ha nel cervello, oppure il troppo caldo gli opprime il pensiero. Qual è il tuo problema? Dimmi, cos'è che vuoi dire? Non capisco.
3: Perché per un attimo mi sono confuso le due isole, capito?
1: Le isole?
3: L'isola di Zanzibar con Capoverde per un attimo. Vabbè, no, allora,
1: hai detto Santo Domingo.
3: Sì, perché a Capoverde, gli abitanti di Capoverde, i capoverdiani, sì. Beh, lo vedi anche il portiere del Capoverde? Tanto per avere un
1: ma
3: po'
1: del palazzo
3: no del Capoverde il portiere
0: io non ho capito
3: il portiere della nazionale il calcio di Capoverde vabbè fondamentalmente è un po' come fisionomia.
1: Uno ha scritto Tozzo è davvero un filantropo, anziché fare donazioni economiche a fondazioni paga lo stipendio ed è un cretino simile, allora voglio assicurarti non prende una lira, ok? È qua per scambio merci, andiamo avanti.
3: No, dicevo che allora il capoverdiano
1: cambio stazione no, c'è il limite alle parole di Achille che posso, cioè dopo un po' dopo un po' di parole non ti sopportano più, capito? Quindi cioè, sei come si dice? Sei limitato, insomma, non...
2: Sei come i messaggi, 140 ne puoi dire.
1: Sì, ti arrivano i vocali, 2-3 minuti di vocale, dici ma perché mi mandi 3 minuti di vocale? Allora acceleri, lo metti a 2, poi non capisci, lo rifai, lo risenti a 1.5. Poi quindi sprechi un sacco di tempo per alla fine lodi. Io infatti per essere simpatico mando tutti i messaggi. Ciao, vocali piccolissimi. Ciao, lo sono tanti. Ciao. E stai simpatico a tutti. Vabbè, seguitemi per altri consigli. Dimmi, vabbè, nel tuo cervello non ci sono tracce. Io manderei una canzone così non parliamo di Zanzibar, San Domingo, Capoverde. Ci abbracciamo.
2: Alza il cursore, Andrea.
1: Alza il cursore, via.
5: Su Studio Più.

0: lavoro, non è. Ehi, dai. Come sei mona? Mamma la casa. Come sei mona? E tutti insieme, e tutti insieme.
1: Tutti insieme cosa?
0: Tutti insieme lo mandiamo a Mona.
1: Però padre, allora, comunque è un invito per te, andare in Mona per te potrebbe essere un incentivo, capito? Non faccio ogni tanto,
2: è vero.
1: Non a pagamento.
0: Normale. Dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare ragazzi, perché insomma si è fatta una certa ora, poi soprattutto il palinsesto qua non torna, è esploso tutto, quindi salutiamo, appuntamento rivedato a domani, come sempre, dai, non funziona, ragazzi, non so se domani vengo, perché non va niente. Va bene, grazie.
1: È una gag.
0: No, allora. Achille, non ti curar di loro, ma guarda e passa, capito?
1: Guarda e passa,
0: è la famosa frase di...
2: guarda e passa, famosa frase...
0: L'ignoranza.
2: Guarda e passa.
0: Francesco Totti.
2: Ayrton Senna.
0: Chi?
2: Ayrton Senna. Guarda e passa.
0: Ma stai zitto.
2: Guarda e passa.
0: Ma che c'entra Ayrton Senna?
2: Grandissimo.
0: Non ho il tempo di.
2: Tu mi vedesti in Puglia quando.
0: Mi vedesti.
2: Ah, mi ricordo ancora in Puglia quando ero sui go-kart.
0: Go-kart.
2: A Vieste.
0: È una nuova disciplina.
2: A Vieste. Ero lì dietro. Davanti a me praticamente c'era uno.
0: Prost.
2: Chi è? No, avevo superato tutto.
0: Villeneuve.
2: Volevo superare anche un altro.
0: Andretti.
2: Questo qui, il Fingardo, davanti a lui, avevo il doppiato.
0: Sì.
2: Lui lo supera sulla sinistra, mia sorella, che era sul ponticello
0: Achille,
2: a guardare.
0: Fermati! So chi ha vinto! Henry Gogart!
1: Mamma, io si scemo veramente.
2: No, io feci un sorpasso,
0: sì,
2: praticamente come quello di Schumacher ai danni Schumacher Häkkinen. Ah, bellissimo. Andai. Bello. Mezza, cioè, quindi allora.
0: Io non so che ore sono, però dobbiamo andare.
1: Sì,
0: purtroppo.
1: Dobbiamo salutare.
0: Mi dispiace, ma il tuo ricordo ce lo dici domani. Va bene. Il mio corpo. Cosa ho detto?
1: Il mio corpo.
0: No, io ho detto il mio
1: ricordo. Il mio ricordo.
0: Il ricordo ce lo dici domani.
1: Ce lo dici domani.
0: Tu hai detto il mio corpo.
1: Ho capito corpo.
0: Ma quale corpo? Ragazzi, io veramente, io non so se vengo domani, che siete due scemi voi. Io mi voglio mischiare a voi due. Grazie a tutti, a domani. Ciao.
1: Ciao belli. Ciao.
3: Su Studio Più.
4: Spot.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare.
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, questa

0: contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è l'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre, con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte. Il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana. Il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla. Daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: sono Chiara dal Livorno, mi piacerebbe ascoltare La danza delle streghe di Gabri Ponte. Ciao!
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Vol-

0: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco, Hierba del Diablo, Datura.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
13: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud, con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nell'area interna, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord, in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia-Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole e di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

0: stress, no mind. I want.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare.
7: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Wait!

0: Radio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano, colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno, qui Simone da Pozzolengo. Se possibile, volevo richiedere la canzone Relations di Erika e augurare un buon morning fever a tutti. Ciao!

Buongiorno a tutti quelli del Morning Fever. Possibile ascoltare questa mattina Waka Waka di Shakira? Grazie mille, un abbraccio a tutti i ragazzi.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robbie

Un saluto da Musi da Cedonio. Vorrei sentire se è possibile Outside World. Ciao, grazie. No, we aren't meant to exist in the outside world.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud, con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord, in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia-Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole e di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Wow, party time da paura.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew. Your dance station.
3: Spot.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience.
3: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, grande weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che prevede tanta energia, tantissima dance, e noi ripartiamo anche con il viaggio di Giampiero Experience, tutta dance in anteprima, e vi preannuncio che sarà un viaggio molto emozionante anche oggi. Si riparte con un progetto francese, ritorna Cédric Gervais, che è uno dei protagonisti della musica elettronica mondiale ormai da un decennio buono. Il titolo è

sicuramente qualcuno è lì che mi sta ascoltando da qualche bellissima struttura balneare, al mare, al lago, ma anche in montagna. C'è gente che preferisce anche la frescura delle nostre montagne fantastiche, quelle del bel paese. Abbiamo cominciato con Cedric Gervais All Night, che subito ci mettiamo alle spalle, e arriva un progetto italiano. Ritorna la A-Stone Records con Nari, Maurizio Nari, che ci regala questa elegante Change.

0: facciamo sempre compagnia nel weekend, ovviamente anche durante la settimana, 24 ore al giorno.
1: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
0: E nel weekend, il sabato, come in questo momento alle 3 del pomeriggio con Giampiero Experience, e la replica la domenica puntuale alle 21. Dopo Nari con Change, altro progetto bello, elegante, un altro progetto italiano. Sono contento di potervi presentare la nuova per Gabri Sangineto e James Stark. Questa è What You Want in Experience.

set. Bellissimo questo progetto all'insegna del grande club, all'insegna della TP Live DJ Set. Bellissimo questo progetto all'insegna del grande club, all'insegna della Tech House, questa What You Want.

Triste e allegra questa cumbia del borraccio, Alex Pizzuti, che intanto saluto perché sono anni che non ci sentiamo, anche se via email, e Gary Couch insieme per Cumbia del Borraccio. In arrivo un progetto italiano molto elegante, ritroviamo Samuele Sartini con una bella voce, la voce di Rochelle Diamante, il titolo è Never Coming Down, nel viaggio di Gian Piero Experience.

0: Rochelle Diamante e ovviamente la mente, l'ideatore di questa bella traccia house, è il nostro Samuele Sartini. Noi facciamo una piccola pausa, restate su Radio Studio Più, suona Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, ripartiamo con Giampiero Experience, sperando di darvi un po' di freschezza dance in questa estate che arde, 2026 in tutta Italia. Si riparte con un progetto storico,

0: dite la verità, vi state emozionando voi che avete ascoltato negli anni 80 e magari siete stati anche fan degli Spandau Ballet, questa cosa, dai, vi emoziona.
1: Giampiero Experience.
0: E devo anche aggiungere che ho avuto l'onore, ho avuto uno sprazzo di gioia quando ho intervistato in radiovisione il mitico Steve Norman, il sassofonista degli Spandau Ballet, in diretta lui da Londra, e magari se avrò tempo nei prossimi giorni posterò questa intervista in radiovisione proprio sul mio Instagram. In arrivo dopo Majestic e i mitici Spandau Ballet, Ryu J. Nicole Powell con Set You Free.
1: Experience.

0: dance in the world.
1: Devo anche aggiungere che tecnicamente il groove house di questo progetto, che si intitola Set You Free di Ryu-J e Nicole Powell, ricorda molto l'house anni 90, che sta ritornando in voga, insomma, quel tipo di suono lo stanno ripescando in tanti.

California Dreaming. Ragazzi, io vi do il mio indirizzo email per inviare le vostre produzioni, poterle vagliare e magari suonarle anche in Giampiero Experience, come spesso faccio. L'80% di ciò che inviate lo suono molto volentieri. Il mio indirizzo email è giampiero con la N di Novara, xp@gmail.com. In arrivo questo progetto elettronico, Secretos.

0: segreti custodirà questa bellissima traccia elettronica firmata da Seth Hills, Secretos, molto, come dire, mistica come traccia, e mi è piaciuta al primo ascolto, molto elegante con questi suoni elettronici molto delicati. In arrivo ritorniamo in Italia, una bella traccia. Faccio i complimenti ad Alex Nocera, che mi auguro stia ascoltando Experience, con Stefi De Cicco e Roy Batti. Il progetto è Divine, nel viaggio di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience.

0: bello, elegante, con questi suoni elettronici delicati. Alex Nocera, Steffi De Cicco, Roy Batti con Divine. Facciamo una piccola pausa, Bezos.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, riprendiamo con la grande energia di Giampiero Experience. Un mega bacio da Giampiero XP e fantastica estate a tutti. Altro pezzo mito ripreso, I Want Your Sex di George Michael, ripreso da Mosiman in Experience.

essere ripresa anche molto bene. I Want Your Sex, molto basso di BPM, l'originale, ovviamente parliamo di anni 80, il mitico George Michael, alzata a 129 BPM in questa traccia, ovviamente tutta house, che io sicuramente consumerò non solo quest'estate, ma essendo un cult I Want Your Sex da adesso in poi. In arrivo un altro cult anni 90 in questo caso, The Original I Love You Baby, questa è la rework di Tom Novi, Chris Trutcher e S. Can.

Traccia originale su Flying Records, The Original, I Love You Baby, inizio anni 90, ripresa molto bene da Tom Novi e Chris Thrasher con S-Can, che hanno ripreso giustamente questo basso molto particolare inventato e utilizzato per la prima volta in Show Me Love di Robin S. Parliamo del DJ produttore svedese Stonebridge. In arrivo, e passiamo in Francia, un DJ che si chiama Frame, il titolo è Want Your Love in Experience.

Your Love. Frame, DJ francese. Beh, niente male anche questa Want Your Love, il basso tipico anche della traccia precedente con Tom Novi. Attenzione, perché vi ricordo che da qualche settimana c'è la possibilità di poter risentire la traccia digitale in podcast di Giampiero Experience. Basta connettervi al nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nella sezione Giampiero Experience e cliccate e vi risentite tutti gli experience che volete. Questa è bellissima, arriva Breathless. Viaggio elettronico con BLR, Amber Revival. Presumo Amber Revival sia la voce molto bella, idilliaca, di questo bel viaggio che si intitola appunto Breathless.

0: sei?
1: Sono stato di parola, vi ho detto che sarebbe stato un viaggio bello ipnotico, idilliaca la voce, ho confermato sì o no? Il progetto è BLR, la voce è quella di Amber Revival, Breathless il titolo, però devo essere più preciso, il remixer di turno è Podium, quindi la traccia è denominata Podium Mix. Tra un po' vi ricordo le mie due date per la settimana prossima in giro per l'Italia, intanto Getta e Morten con La Revolution. We'll be right back.

0: questa è l'ultima traccia devastante e non potevo esimermi nel farvela sentire, nel suonarvela in Jam Pure Experience. Morten e David Guetta, e prima ancora vi ho suonato Breathless, la Podium Mix, Want Your Love dalla Francia Frame, Tom Novi, Chris Thrasher con S-Can e Love You Baby, e in apertura George Michael con I Want Your Sex Remix di Mosiman. Mega baci e fantastico weekend da Jam Pure XP, al prossimo Jam Pure Experience su Studio Più.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fabio Mason e Robbie

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
2: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta, ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
1: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro la Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti da DJ Dami, ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con un nuovo ennesimo appuntamento con Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con i Meduza. Arriva il nuovo singolo dal titolo Weekend, la voce è quella di Khalid ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E a proposito di weekend, questa canzone si intitola proprio Weekend ed è il nuovo singolo dei Medusa insieme a Khalid ad aprire questa nuova puntata. Rimaniamo su questo mood con un sound tipicamente estivo, sto parlando di Rise Up, il progetto è quello di Yves LaRocque.

Sentitela Invisible, è il nuovo singolo di Chris Lorenzo, DJ britannico, con la voce di Jazzy, Jazzy che sta dando anche successo al nuovo singolo di Calvin Harris, ma quella è un'altra cosa. Dal 2026 ci spostiamo al 2005, quando Tyga uscì con You Gonna Want Me. Baby.

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ.

0: Il nuovo singolo dei Camel Fat insieme a Josh Gigante e Kunda si intitola So Good, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco 16 minuti di musica mixata, Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è un nuovo singolo di un trio italianissimo, famoso in tutto il mondo. Sto parlando di Tommy V, Mauro Ferrucci e Keller. Il titolo è Better Together. Dal 2026 ci spostiamo al 2021 con un disco però uscito nel 1978. Sto parlando di Rasputin dei Boney M. In questo caso nel progetto c'è anche Majestic.

Una delle canzoni da tenere d'occhio di più in questo periodo è questa che avete ascoltato in sottofondo, si intitola Gotta Be Cool. Lui è un DJ israeliano, si chiama Rafael, e la canzone ricorda molto la prima Italo Disco. A me ricorda molto le Fan Fan con Color of My Love, oppure Happy Song di Baby's Gang. E a proposito di Happy Songs di Baby's Gang, qualcuno, anzi il DJ francese Kunx, qualche anno fa la riprese, ed eccola qua, Clap Your Hands.

0: intitola Roses, il nuovo singolo di Timmy Trumpet insieme a Bradizzi, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nell'area interna, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia-Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole e di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trevi Meteo.
2: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Aricchia.
3: Il support veramente.
4: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Ma bellissime queste girelle parlanti.
1: Bello, eh?
0: Bello, bello, bello veramente.
1: Che entusiasmo.
0: Sì, sì, sì, moltissimo.
1: Bene, bene, bene. Allora, benvenuti a una puntata nuova di
0: Isofort. Non è palestra, attenda questo passaggio. Con
1: Frankie Gada e lui, il maestro Pasquale Laricchia. Buon weekend e benvenuti su Studio Pirla della Station Italia. Oggi ripercorreremo un po' gli anni del passato. Faremo un salto negli anni 70.
0: Mi piace questa
1: perché negli anni 70, ragazzi, è nato Pasquale Laricchia. È nato
0: un nome, una leggenda. Una leggenda senza nome.
1: Una leggenda senza nome. Mentre il Gada è degli anni 60, ma da lì a breve sarebbero arrivati anche gli anni 70. Per cui faremo un salto nel passato e ricorderemo oggetti, canzoni, ricorderemo emozioni.
0: Un sacco di cose.
1: Va bene, quindi state con noi, divertitevi con noi e soprattutto comprate
0: le caramelle sperlate.

0: 70 anni magici, anni in cui comunque sì abbiamo vissuto delle cose pazzesche, a cominciare dalla musica, perché essendo una radio questa comunque la musica è quella che conta, e pensare che vivevamo con la disco music,
1: cioè i dischi ce li lanciavano così, tipo la me,
0: c'era il lancio del disco in effetti c'era il disco lancio e in effetti poteva essere questo, ma c'era la disco music, quella fatta da

0: ancora
1: chic.
2: Sì, ma non esisteva il campionatore, erano no. tutti musicisti.
1: Eh sì, gli Art Wind and Fire. Madò, tanta roba. Poi le band, il rock, c'era, non so, i Led Zeppelin, i Pink Floyd.
2: Ma quante pillole si pigliavano?
1: Ma leccavano i francobolli, i rospi prima di fare della musica. E poi avevamo anche artisti italiani pazzeschi, che ne so, Lucio Battisti, Mina Celentano.
2: Con i suoi balletti. Lui sì. è stato il primo rapper italiano, lo sapevi, no?
1: Sì, perché lui ha fatto quel disco che è impronunciabile, che sembra un codice fiscale.
2: Ma non c'entra, ma è l'intenzione. Cioè, sì. lui aveva già capito che la trap sarebbe stata la musica del futuro.
1: Sì, è dagli anni 70 che è partito questo.
2: Ma lui è uno che è avanti, cioè praticamente sì. cioè, lui ha detto prima, attenzione che sì. fra un po' arriva la trap.
1: Comunque sia, voi cosa ricordate degli anni 70? Raccontatecelo, questa sarà una puntata pazzesca.

0: gli anni 70, caro Pasquale, viene già da ridere ancora prima di iniziare l'intervento, perché comunque sia, ragazzi, tra abbigliamento, capigliatura, automobili,
1: cappella, cioè, veramente cappella a volo d'angelo, bro.
0: Cappello a Nino d'angelo, no, no, volo, a volo d'angelo, no, vabbè,
1: aperti, squartata.
0: Comunque sia, già l'uomo, alcuni uomini anche nel 2020 sono pettinati ancora come erano pettinati negli anni 70.
1: Sì, perché faceva figo e virile, cioè basettoni,
0: proprio basettoni larghi 3 centimetri,
1: baffo lungo un po' al Kogan,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Pelo
0: ovunque, pelo ovunque per lui, con camicia aperta, sì, e il cappello, sì, lungo con la riga
1: anche
0: in parte,
1: anche con 43 gradi sotto zero,
0: sì,
1: camicia aperta,
0: sempre la camicia
1: l'uomo
0: aperta,
1: potente,
0: l'uomo, certo,
1: era.
0: E che camicie, ragazze, ma ne parleremo durante questa puntata, mentre invece la donna aveva un altro tipo di acconciatura, un po' più stile,
1: sì, sì,
0: Charlie's Angels,
1: un
0: no?
1: Po' carciofo, scarciofa,
0: scarciofo aperto,
1: scarciofa bella.
0: E anche per la donna, purtroppo, era il periodo
1: bellissimo
0: del pelo ovunque,
1: ovunque.
0: Cioè, pelo ovunque, anche sotto le ascelle.
1: Non esisteva l'idea della
0: donna depilata, assolutamente no,
1: no.
0: Ragazzi, gli anni 70, c'è altro che dice spugliatore, ragazzi.
1: È che non possiamo raccontare tutto, però
0: no,
1: sai,
0: non possiamo
1: piaceva,
0: entrare nel dettaglio.
1: Quanti uomini piaceva quella cosa lì che poi
0: bisogna togliersi qualche sassolino dalla scarpa.
1: I giovani d'oggi non conoscono.

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, a fort.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Cristiani, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Cristian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline.

0: Anni 70, che passione, signori! Anni 70, che passione! Ma quante cose! Ma quante cose meravigliose hanno regalato nell'abbigliamento gli anni 70, Pasquale!
1: Ma tu non puoi immaginare camicie con i colli almeno un metro e mezzo. Che...
0: Ali di gabbiano si chiamano. Ma... con degli spuntoni che poi rivediamo,
1: cioè,
0: anche.
1: Poi, se potevo cercare pure un occhio in un certo punto. Talmente erano pericolosi.
0: Eh sì, molto, molto tessuti, molto cangianti. Molto colorati,
1: fluorescenti,
0: molto anche flower power nella versione hippie, perché c'era anche questa.
1: Sti fiori, sti margherite,
0: e poi,
1: bellissime.
0: E poi fatidici pantazampa, cioè i pantaloni
1: con lo stivale con la punta, magari.
0: Sì, sì, c'era anche
1: un'altra
0: quello.
1: Cosa pericolosa.
0: Sì, è vero, è vero. Ma anche le donne non erano assolutamente messe male, anche qua.
1: Le donne erano bellissime, vestiti sì. Corti ma non volgari.
0: Esatto.
1: Quindi vedevi ma non toccavi,
0: esatto.
1: Immaginavi e poi
0: andavi a casa
1: e facevi il macello.
0: Sì. Andavi di fantasia, di fantasia.
1: Allora quello era, cioè,
0: certo.
1: L'auto
0: istruzionismo.

0: Anni 70, quanti ricordi. Io non so i tuoi genitori che auto avessero, però insomma
1: avevano un parco macchine.
0: Gli anni 70.
1: No, di fronte dove abitavano noi c'era un parco macchine.
0: Gli anni 70 hanno regalato un sacco di modelli interessanti, dai, fra cui sicuramente le auto italiane.
1: Allora, l'auto di massa, la 500.
0: Sì, la 500 comunque.
1: La 500, l'Alfa Sud.
0: L'Alfa Sud degli anni 70.
1: L'Alfetta. L'Alfetta, che poi l'Alfetta è la classica macchina sia in,
0: che usavano come pantera le carabinieri,
1: no, in scala, i bambini regalavano l'Alfetta, il giocattolo, sì, quelle della Polistil, te la ricordi?
0: Sì,
1: che te la davano a compleanno?
0: Sì.
1: Niente, tu ce l'avevi ste...
0: Ho capito.
1: Vabbè, io ce le avevo.
0: Bene.
1: Ma non solo, se tu le confrontavi con le auto, le tedesche e le francesi, veramente facevano... Ma confronti non ce n'era.
0: Non ce n'erano le auto. Vuoi mettere una R4 dell'epoca contro l'Alfetta o la Lancia Fulvia degli anni 70?
1: O la 126. Ma stai scherzando?
0: Poi c'erano anche delle gran moto, fra cui anche la Vespa e il Ciao.
1: Lo Special, la Vespa.
0: Sì.
1: E il Ciao. Che era adesso è, dicono, la bicicletta assistita.
0: La pedalata assistita.
1: Ok, questo invece Ciao era assistita.
0: Tu assistevi.
1: Pedalava d'altra volta.
0: Per farlo partire devi pedalare. Però ragazzi, cioè veramente un mondo pazzesco negli anni 70. Cose
1: con 200 lire facevo 80.000 km, oltre che le cose.

0: Pasquale Ricchia.
1: Il sofforto. No, il sofforto, davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: Incredibile, incredibile, incredibile. C'è anche tanto cinema negli anni 70. Non solo autovetture, non solo abbigliamento, pettinature, bensì film. Film dal film di fantascienza, ai film dell'orrore, ai film, diciamo, riguardanti anche la mafia, riguardanti anche queste situazioni.
1: Anche
0: tipo
1: baciami un piede
0: di porco. Il Padrino, ad esempio, è un film che ha la tua età.
1: Cioè, io lo vedo 3 volte al giorno.
0: Il Padrino,
1: ah. Prima e dopo i pasti, ah.
0: Quello di Marlon Brando, quello con Al Pacino.
1: È uno di quei film che lo puoi rivedere ogni volta che lo vedi. Dici,
0: sì,
1: ah, questa scena
0: e lo rivedi,
1: l'ho vista, però non avevo visto quel particolare.
0: Sì, perché...
1: è fatto così bene che addirittura non pensi che sia un film del 1972.
0: Esatto, poi è uscito il 2, il 3, eccetera, eccetera, eccetera. Però negli anni 70 hanno anche sfornato film come Guerre Stellari, che poi sono tornate alla ribalta negli ultimi anni con rifacimenti pazzeschi e non solo. Poi musicali come La Febbre del Sabato Sera, John Travolta, tutte quante le canzoni, le colonne sonore
1: pazzesche. Ma invece
0: pazzesche.
1: C'è stato un film che mi ha anche un po' turbato il sonno, ero piccolino.
0: L'esorcista! Guarirai?
1: No.
0: Morirai. Sai che a me personalmente
1: esci da quel corpo.
0: Sì, quando vado in bagno esco.

0: 80, Pasquale La Ricchia c'è nato, chissà quanti di voi sono nati in quegli anni. Chissà...
1: Io ho frequentato il nido e l'asilo.
0: Sì.
1: E quindi erano bellissimi.
0: Io facevo le elementari negli anni 70.
1: Quando ti hanno cacciato?
0: No, quando... mi hanno abilitato a fare gli elementari.
1: A fare il DJ.
0: Sì, no, il DJ non ancora, però...
1: facevo la scratch.
0: Bellissimi. Scusa, puoi rifare lo scratch? Sei bravissimo.
1: Certo.
0: Ti mando a tale quale show. No? Vabbè, ragazzi, basta! Mi si rovina la puntina.
1: Ma schiattate diamante proprio.
0: Comunque sia, che abbiate vissuto negli anni 70, 80, 90 o 2000, quello che conta è che siete sulla radio numero uno d'Italia.
1: Del mondo intero, anzi dell'universo. Radio Studio Più!
0: La Dance Station d'Italia. E questo che avete ascoltato è...
1: Yes or Forte! Non è palestra, attenda questo passaggio.
0: Con...
1: Frankie Gada!
0: Pasquale La Ricchia!
1: Aio!

0: Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Il sofforto davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Allora, siete pronti? Io sì, sono le 16 e 6 minuti primi in questo momento, sono Claudio Tosso e sono pronto ad iniziare anche questa domenica. Naturalmente grazie alla vostra partecipazione, so che siete veramente in tanti, vi trovate magari non nella località dalla quale siete abituati ad ascoltarci, ma so che ci seguite. Molti si portano lo smartphone in spiaggia perché le radioline ormai... Cioè, c'è qualcuno che ancora la radiolina a transistor se l'è portata in spiaggia? Ce lo faccia sapere, perché sarebbe una mosca bianca, ma sarebbe un piacere ancora scoprire che qualcuno è abituato a queste vecchie abitudini che insomma noi radiofonici, e non solo noi, ma ci sono tutta una serie di persone che ancora proprio seguono da vicino tutte queste tutto questo mondo della radiofonia, se la portano dietro la radio per ascoltare, vedere se arriva, non arriva, e magari non hanno nemmeno un emittente, però sapete, questa passione quando vi prende, vi prende. In ogni caso c'è la possibilità di ascoltarci e vederci ormai grazie agli smartphone, grazie alla televisione, il digitale terrestre. Abbiamo dei canali che vi consentono di vederci sul 77 ad esempio in Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche, sul 117 in Lombardia, su altri canali del Lazio, della Toscana, che adesso non ricordo. Insomma, comunque noi siamo pronti ad iniziare anche oggi. Ci state guardando, ci state ascoltando, bene, alzate il volume perché si inizia con Burak Yeter.

come al solito ogni giorno c'è la possibilità di farci sapere dove siete, le vostre foto, insomma, 338-141-1001. The top of 70s. Sì, molte volte succede che qualcuno per farci impazzire dice: vi mando la foto di dove mi trovo io in spiaggia. Successo anche ieri. E intanto arriva Rod Stewart con They Think I'm Sexy.

cantato prima negli anni 70 e adesso negli anni 80. Questi sono i Via Verdi, era 1985. C'è effettivamente gente che invece la radiolina se la porta sempre, come Mary, che dice: la mia radiolina me la porto al lavoro per ascoltare Studio Più. Sì, anche perché magari il cellulare serve per fare altre cose, la banda che si consuma, le batterie che si scaricano.

sapete una cosa? Che Lori mi ha detto che sta ascoltando la radio in piscina a casa sua e mi ha mandato perfino la foto. Lori, hai una radio che è invidiabile, nel senso che non l'avevo mai vista. Cioè, una radio, sapete, in alcune zone del mondo l'FM non parte dagli 88, ma parte anche da canali più bassi, cioè 60, eccetera, eccetera. Insomma, io

0: La prima volta che vedo una radio che riceve dai 64 ai 108. Incredibile vedere 64, 72, 80, 88. Vabbè, oh, fantastico. Beh, allora, noi abbiamo ascoltato questa canzone, ci ha portato negli anni 80. Fra poco torneremo ai giorni nostri con Gabri Ponte Giovanotti con DNA. So che vi piace, quindi portate pazienza un attimo. Noi fra poco siamo nuovamente live.
1: The top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Grazie a Giovanni da Desenzano che ci fa sapere che sta ballando in piscina con, o comunque sta ascoltando la radio con Alexa Palla. Ciao Giovanni. E anche Maurizio che ci fa i complimenti per la nostra musica.

Bellissimo video quello che sto guardando attraverso il canale televisivo, poi riesco a controllare tutto da qua. E sono Lady Gaga ed Ed Sheeran con Runaway.

0: Rush e poi Timmy Trumpet. Quindi sentiamoci questi due pezzi. Saluto Manuel Di Vigasio che è in Lesina e ascolta naturalmente Studio Più con cosa?
1: Studio Più. Studio Più. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: So Good si chiama. Joss Gigante. Camel Fat.

0: Saluto Simone D'Osimo che ci sta ascoltando grazie alla smartphone. E quindi andiamo via veloci con l'altra novità. Timmy Trumpet and Breathe Easy, Breathe Easy, Breathe Easy si chiama. No, perché i nomi anche saperli, cioè se poi ti sente lui dici ma hai sbagliato il cognome.
1: Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: Il titolo è Roses.

0: Roses, Timmy Trumpet e Brave Easy. Sentiamo Matti, che oggi deve essere in un posto dove non può gridare molto.
1: Studio Più, Amy

0: Invece, visto che dobbiamo introdurre il party time, direi, facciamo scegliere la prima canzone a Matti.
1: Ciao Claudio Tossi, sono Matti di Milano e ti ascolto come ogni weekend, ogni domenica tra le 16 e le 19 con Tops on the Tops. E a seguire Marco D'Avenno, visto che Resana alle 19 e le 20, e poi Gian Piero Spi e poi Masterchef 90.
0: Poi c'è un'altra cosa.
1: Volevo ascoltare la canzone di Oggi Cambio, di Disco Land Prezioso, se si può, nel partito.
0: Tiny Tot, sì sì, assolutamente.
1: Numero uno, ciao da Matti.
0: Te la metto come richiedi tu alla partenza del prossimo Party Time. E questa sera c'è anche una diretta perché abbiamo un altro evento, sono stati tantissimi questo weekend. Ve ne parlo fra poco perché adesso c'è la pubblicità, ma il Party Time deve iniziare perché sono già le 16:30.
2: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
3: Spot.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Tiny Top Discoland, abbiamo aperto il party time e arrivano i jingle. Sentiamo, sentiamo Giovanni.
1: Party time.
0: Ah ragazzi, abbiamo un effetto nuovo oggi. C'è anche Antonio di Parma adesso, però adesso Antonio, fammi qualche complimento.
2: State ascoltando Radio Studio Più. Ai microfoni il mitico, unico, irraggiungibile, inarrivabile, Claudio Tozzo.
0: What? Cioè, hai esagerato. Il più bel tempo della primavera. Salutiamo i nostri affezionati che ormai fanno parte del programma, di tutti i programmi. Questo è Sash con la primavera 1998. La primavera

0: E anche Pino D'Ari è pronto.
1: Buon pomeriggio, grandissimo direttore Claudio Tozzo. Qui Pino D'Ari in diretta su Radio Studio Più, la del Station Italia. Se è possibile, richiedere la canzone di P-Lion con Happy Children. Dai che andiamo, un saluto Pino D'Ari.
0: Ma sicuramente Pino, poi siamo stati da te qualche giorno fa, visto che chi ha Ari, vi divertite. Eh sì, l'ho visto dalla televisione. Allora, Gigi Regolo.

0: grandiosi, fantastici DJ di Studio Più, siete i number one. Io sono Marcello da Suzzara, vi chiedevo, mettetemi qualcosa di Gagliardo di Gigi D'Agostino.
1: Eccolo.
0: Per farmi saltare dalla sedia in questo caldo tremendo, ma con la vostra musica adrenalinica comunque viene freddo. Ehi, siete i number one. Ciao, tanti baci, con affetto, Marcello da Suzzara.
1: Va bene, allora accontentiamo anche Pino. Pino D'Ari che ci chiede P-Lion. Quindi rallentiamo e ripartiamo così.

i grandi successi di Studio Più. Siete pronti per Freddie Mercury? Arriva Living on My Own. Pino, tanti saluti, non riesco a vederlo il tuo video.

fatto anche una foto di dove si trovano. Sono prima del porto, riconosciuto. Oh, noi sabato, da sabato, saremo in diretta da Riccione, da Viale Ceccarini. Avremo uno studio proprio nella nuova piazzetta del Faro, c'è questa nuova fontana. Noi saremo lì vicino alla farmacia, insomma, praticamente per farvi capire. E per 15 giorni saremo in diretta in occasione, fra l'altro, di un festival, il Festival del Jazz, del quale siamo radio ufficiale. Il Festival del Jazz che si svolge un po' in Piazzale Ceccarini, un po' anche in Piazzale Roma. Ci sono quest'anno grandi, grandi artisti. Bene, e allora ci vedremo. Gli amici di Riccione ci verranno sicuramente a trovare, anche perché avremo tanti gadget grazie a Grana Padano e quindi anche gadget con i marchi della radio. Abbiamo dei ventagli che fanno paura, bellissimi, e i ventagli in questo periodo servono.

Saluto Maristella da Urbana che già sta preparando la cena per stasera. Ciao Maristella. Poi c'è invece Andrea da San Felice sul Panaro in provincia di Modena che mi dice che ascolta la radio e mi manda la foto di una Sony che questa volta invece c'ha da 90 a 106, naturalmente arriva anche a 108, non c'è problema, solo che hanno risparmiato con le scritte qua, mentre quella partiva da 64. E va bene, questa radio lo accompagna dalla sua adolescenza ovunque lui vada e mi fa piacere. Sapete quelle con la doppia cassetta eccetera eccetera. E da Lampedusa stanno ballando con la nostra musica la comitiva Bollicina Fish. Ciao Salvatore, Iron Elan.

Il numero per mettervi in contatto con noi è il 338 141 1001, ma se non lo ricordate scaricate la nostra app e direttamente ci mandate il messaggio semplicemente selezionando il tasto corrispondente. Vi apre la vostra messaggeria, il numero lo inserisce automaticamente e praticamente con WhatsApp ci arriva tutto. E poi si può fare anche attraverso il sito. Ma adesso c'è Khaled con Selavi, si salta ancora.

0: arrivata da Caronno Beach, li salutiamo, ed è arrivata anche Angela che ha appena finito di chiudere le galline. Pensa che avuto un amico mi ha portato delle parenti delle tue galline, però erano ancora piccole, erano addirittura uova. Studio Q, your dance station.
1: Spot. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Offline.
0: Ah,

0: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì con caldo intenso ed afoso al centro-sud e sulle due isole maggiori. Diffusamente si toccheranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne, con picchi fino ai 39-40 gradi. Al nord Italia il caldo sarà piuttosto moderato, le massime non supereranno i 30-32 gradi. Da segnalare nella prima parte del giorno dei fenomeni sul Triveneto e sulla Lombardia centro-orientale, fenomeni localmente anche di forte intensità, che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. Meglio invece sul resto delle regioni del nord, dove prevarrà il sole sin dal mattino. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Welcome.

0: benvenuto. Ma poi c'è anche Beppe che è uno degli assidui ascoltatori della radio.
1: Ciao Claudio, Beppe DJ, Savona, qua sempre più caldo, caldo. Ciao Claudio, un saluto a tutti gli amici di Studio Più, ciao!

prossimi due weekend a Riccione, nel senso che verrai a Riccione? Benissimo. Poi tu mi chiedi una canzone che mi dà l'occasione di ricordare una cosa. Allora, sta per arrivare Neja con Restless, e Neja, vi annuncio, è la prima volta che lo dico, sarà sul palco di Piazzale Ceccarini. No, che Piazzale Ceccarini, quest'anno ci diamo di più. Saremo in Piazzale Roma il 22 di agosto, sabato 22 agosto, per una grande festa per noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, e insieme a Neja ci sarà anche Sabrina Salerno, ci sarà Gazebo, ci saranno le Creatures, ci sarà Lady Violet, ci sarà... ci saremo noi di Studio Più, e poi ci saranno tanti altri artisti, perché vi porteremo in quegli anni facendovi ballare con le immagini, ma soprattutto con gli artisti dal vivo a cantare le loro numero uno. E adesso Neja!

0: Angelone, il camionista di Ferrara, è sempre presente. E adesso andiamo negli anni 80.
1: The top of 80s.
0: C'è Michael Jackson con Wanna Be Started Something. Siamo nel 1983.

una canzone incredibile degli anni 70, Donna Summer. Questa è Hot.

0: che suoni, che cose incredibili. Allora, Daniele da Basiano è sempre presente, ma stavolta è in Sardegna, in ferie. E anche da Lugano arrivano i saluti di Nico e Alessia.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!
6: Via!

Pausa, questa la canzone con la quale abbiamo riaperto il nostro appuntamento di The Top of the Tops alle 17.20 qui su Studio Più. Sono Claudio Tozzo, 338 141 1001 per i vostri messaggi vocali. Adesso

Ma ricordate l'originale? In realtà ve ne faccio sentire un pezzettino, perché comunque gli Offenbach hanno fatto veramente un capolavoro con sto pezzo qua, veramente. A parte che era un pochino più lento, era così.

0: preso una bella carica con la versione che abbiamo appena ascoltato. Era un brano del 2004, sembra uscito l'altro ieri. Cioè, ma è possibile? 2004, 22 anni, sembra che sia una canzone, vabbè. Invece, a proposito di novità, c'è Make Me Feel Alright di Miss Groovy.
1: Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: E Miss Groovy è la nostra Paola Peroni.

0: Nicola Peroni, Miss Groovy con Make Me Feel Alright. Ecco Shine di Ugel con David Guetta.
1: Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: intitolata Shine, un'altra delle novità che vi abbiamo presentato in questo spazio nel quale le canzoni nuove sono protagoniste, ma fra poco si torna con il Party Time e ripartiremo con i Chumbawamba di Tom Tamping. Se non ricordate qual è, beh, non dovete aspettare che dopo la pubblicità per sentire come cominciare. Vai!
1: Welcome the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Partenza alla grande con questa canzone dei Chumbawamba, dal titolo quasi impronunciabile, io lo pronuncio perché ormai lo conosco da tempo, Chumbawamba, vai babbabine, Thumb Jumping. Oh, e questi sono i Mr. President. Poi c'è Paolo D'Alfonsina che dice che è più bella se ascolti Studio Più l'estate, e poi ci dice che altrettanto belli sono il nostro nuovo sito e la nostra nuova app. Daniele da Basiano dalla Sardegna ci richiede una canzone che ascolteremo all'inizio della prossima ora. Put me-

0: canzone che ci ha portato indietro nel tempo, ma anche qui, agli inizi degli anni 2000, Liquido con Narcotic. Eh sì, ci stavano mandando un messaggio, ma sentiamolo, sentiamolo tutto, vai.
1: Con Radio Studio più a palla è sempre una festa, volume a massimo, e in piscina Stefano da Lierna, provincia di Lecco.

0: E anche Roberto da Mantova ci ha appena fatto sapere che è con noi, ci ha mandato un messaggio al 338 141 1001. Questo è il numero da cui potete, a cui potete scriverci e farci sapere quindi che ci siete. C'è anche Guido di Bovolone, che fa il DJ, che saluto. Ci richiede anche lui una canzone che però adesso non c'entra molto con quello che stiamo facendo, che siamo piuttosto lenti e in questa atmosfera tra gli anni Ottanta.
1: Figlio Chiudo, DJ Guido Piva di Bovolone. Buona estate a tutti voi. Un brano.
0: No, la cintura, sì, ma Alvaro Soler magari più tardi. Adesso godiamoci di Imagination.

0: Ciao Studio Più, oggi vi sto ascoltando e mi state tenendo compagnia. Ciao da Francesco.
1: Il Castelli, l'ho riconosciuto dalla voce.

0: Era del 1992 questa canzone, erano i Be Loved con Sweet Harmony.
1: Ciao Claudio, un saluto da Loris, Irene e la bella addormentata mia. Siamo appena ritornati da Vittorio Veneto, dove c'era la bellezza di 16 gradi. Adesso qua a Verona ce ne sono 36, però sempre in vostra ottima compagnia. Ciao!
0: Eh sì, anche perché comunque anche nelle zone dove arrivavamo una volta con l'FM, adesso grazie al DAB arriviamo anche a Vittorio Veneto. Ci potete ascoltare. E adesso, a proposito di Verona, c'era il nostro amico DJ che ci aveva richiesto la cintura. E allora sentiamoci pure Alvaro Soler alle 17.50 su Studio Più, anzi 49.

pugliesi, eccoli qua che sono arrivati anche oggi. Poi c'è Francesco da Castelluccio Valmaggiore, dice che il 14 agosto non riesce a venire a Remember James Van Erba, ma ci verrà sicuramente all'evento che faremo durante la fine dell'inverno. Vabbè, vedo di riuscire ad accontentarti anche con la tua richiesta. In ogni caso il 22 siamo a Riccione, quindi magari potresti farci un salto. E adesso saluto anche Raffaele Gabri dalla spiaggia di Cattolica. Anzi, saluto tutti gli amici che mi hanno seguito, perché io dovete sapere che conduco anche la trasmissione ogni giorno alle 17 in tutte le trombe che sono sulle spiagge di Riccione, Cattolica e Misano. Quella è la mia voce, sono io che conduco, poi ci sono i vari momenti. E alla fine c'è un invito ad ascoltare la radio attraverso la nostra app o attraverso l'FM. E quindi saluto tutti coloro che magari mi hanno ascoltato prima e, accettando questo invito, adesso mi stanno ascoltando attraverso la radio. Ed eccoci qua quindi per Raffaele Gabri da Cattolica. Spero sia questa la canzone, Kid Cudi con One Day and Night.

0: Raffaele Gabri che ci confermano essere proprio la loro scelta.
1: Buon pomeriggio da DJ Marco, da Spinetta, provincia di Cremona. Saluto tutte le donne e tutti anche a Radio Studio Più, tutto il gruppo di Radio Studio Più che c'è dentro.
0: Grazie.
2: E con il Claudio Tozzo domenicale, viva Radio Studio Più e la sua musica fenomenale.
0: Ma quasi anche la rima. Oh, a fra poco.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
0: Abbiamo ancora un'ora.
4: Your dance station.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio studio. Più.
2: Oh, mancano 2 minuti alle 18, quindi c'ho giusto il tempo per una cosa. Intanto saluto Stefano e Serena dalla provincia di Lecco, che dicono viva gli anni 90 che abbiamo ascoltato. Però la cosa che voglio fare invece è per me mia personale, nel senso che ho ancora un minuto e quindi con il sottofondo di questa canzone io vorrei salutare mia mamma e mio papà, ho la fortuna di averli, mi stanno guardando in televisione, e dedico qualche secondo di questa canzone che mio papà cantava sempre a mia mamma, perché la canzone diceva Mami Blu e quindi dimostrava il suo grande amore già nel 1971 quando uscì questo brano dei Pop Tops.

0: Vi ricordate questa canzone? Era il 1971, l'atmosfera era quella dei musical come Hair, che in quel momento portavano la cultura hippie sul palco e naturalmente anche nel mondo della musica. Quindi questa voglia di libertà, eccetera, eccetera. Insomma, Mami Blue è un pezzo dei Pop Tops del 1971 che poi in Italia è stato cantato da Spagna, quando aveva 16 anni, nel 1971, e quindi cantava in italiano, cioè in italiano, cantava in inglese perché ha sempre cantato in inglese da quel momento in poi, ma muoveva i primi passi, e in Italia, quando le canzoni praticamente non arrivavano, facevano fatica ad arrivare perché decidevano le case discografiche, molte volte si decideva allora prendiamo un artista italiano che fa la canzone, così la canzone può avere più successo perché l'artista già di per sé faceva traino, e così succedeva negli anni 60, le case discografiche prendevano un grande brano di successo all'estero e poi in Italia lo facevano cantare da un italiano, e così gli interpreti che conosciamo degli anni 60 sono diventati grandi e importanti anche grazie a delle canzoni che all'estero già avevano avuto un grande successo. Vi ho rivelato un po' una storia del passato di quei tempi, e anche se ero piccolo, però le vivevo già queste cose. Allora, sono le 18:01, saluto quindi i miei genitori, saluto tutti coloro che in questo momento sono su Studio Più, anche Angela e Marco che so che ci stanno ascoltando, e adesso c'è un'altra ora da trascorrere insieme. Siamo qui e c'è il meteo, ma poi si ricomincia con i Genesis.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì con caldo intenso ed afoso al centro-sud e sulle due isole maggiori. Diffusamente si toccheranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne, con picchi fino ai 39-40 gradi. Al nord Italia il caldo sarà piuttosto moderato, le massime non supereranno i 30-32 gradi. Da segnalare nella prima parte del giorno dei fenomeni sul Triveneto e sulla Lombardia centro-orientale, fenomeni localmente anche di forte intensità, che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. Meglio invece sul resto delle regioni del nord, dove prevarrà il sole sin dal mattino. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

0: con la musica, mi fai emozionare se sta prendi. È il numero 2 Redox, è il numero 1 Ron di Milano. Oh, quando è che sei andato a pigliarli? Adozzo, dimmi, oh.
1: Oh ragazzi, ragazzi, no, ma siete fortissimi voi, senti questi.
2: Ciao.
3: Ciao Toz, sei il nostro Bad Bunny.
4: Woo! Ciao Claudio.
1: Che a me piace un casino Bad Bunny, non sai quante volte l'ho messo all'Ushuaia. L'avevo messo all'Aia, al Privilege. Quando facevo reggaeton nei primi anni. No, negli ultimi anni dello scorso decennio ormai. 19. Vai Bad! Benito si chiama. Da Porto Rico.

0: questa è una base su cui devo parlare io, ragazzi, che mi stavo ancora divertendo riascoltando i messaggi di prima, cioè praticamente come questo perché era troppo figo.
1: Ciao Tot, sei il nostro Bad Bunny.
2: Ciao Claudio,

Grande saluto a Stefano Rossoni, che è il papà di Andrea e Paolo, e sta pulendo la piscina, cioè voi fate il bagno, papà pulisce la piscina, l'ho capito. Ognuno. Michele e Silvia da Castiglione delle Stiviere,

0: Michelina quanto l'ama il suo Giovanni, ci ha appena mandato il messaggio. Vabbè, e allora sentiamo, lo sentiamo al volo questo? Ladies and Chesterfield.
1: Ciao Claudio, buona serata. Ascoltami, se non hai già messo, faresti ascoltare Moving to the Sun di Hagel? Ciao, un salutone William.
0: Te lo metto subito. Prima però c'è Jennifer Lopez.

il nostro amico William con la numero uno di questo momento, senz'altro dal punto di vista della dance. Oggi questa è la canzone più ballata. Ugel, Ultranate, Moving to the Sun.

E ci siamo concessi anche un Christian Marchi con Let's Fuck. Milky and David Guetta che torna con Just The Way You Are. Marcello da Cavezzo sta tornando dalla montagna e ci ringrazia per la bellissima compagnia che gli facciamo.

0: Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.
1: Sì, questi sono gli One Republic, che con Alesso, un DJ famosissimo, praticamente hanno avuto la possibilità di farsi conoscere ancora di più, a parte che gli One Republic mi piacciono moltissimo. Quindi abbiamo ascoltato prima Just a Little di Just ASMR, e adesso Alesso e One Republic.

0: E salutiamo anche Domenico Di Montichiari, che ci ha appena fatto sapere che è stato a Gambara ieri, insomma, ha piovuto dopo un po', ma la gente si è divertita perché per fortuna ha piovuto sul tardi, dai. Oddio, si poteva andare avanti ancora. Veramente abbiamo iniziato da un'ora e mezza. Comunque bella serata, sicuramente come tante altre serate che abbiamo fatto ieri nel sabato notte di Studio Più.
1: Welcome, the top of the tops.
0: E c'è Michi da Pesaro che sta tornando dalla barca in un posto bellissimo, perché sono usciti da Baia Vallugola. Chi non la conosce? Io la conosco benissimo.
2: Ciao Claudio, un saluto da Michi e Tadi. Stiamo tornando dal mare, siamo stati in barca da amici, bellissimo, dalla mitica Baia Vallugola in provincia di Pesaro. Un saluto a tutti. Volevo chiederti se ci potevi mettere la canzone La Gozadera della Gente di Zona. Grazie, ciao.
0: Eccoli qua con me.

spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: stato anche il vespista che è sempre presente, ci dice buona serata. Matti da Milano intanto è qui che ci fa sapere, ci chiede cose, no? Tranquillo. E poi. Qui abbiamo già sentito.
1: Ciao Radio Studio Più, Lucone da Bologna, sto facendo delle gran polpette, non è che riesco a farle con popcorn suonata dal violino magico di Luvien. Grazie e buonasera a tutti.
0: Io popcorn te lo metto, però col violino

0: Allora il nostro amico che fa le polpette, poi mi piace l'accento.
1: Ciao Radio Studio Più, Lucone da Bologna, sto facendo delle gran polpette, non è che riesco a farle con popcorn suonata dal violino magico di Louvien. Grazie e buonasera a tutti.
0: Allora io ho trovato un popcorn che praticamente è uno del... non è l'originale, siamo nell'87, ma popcorn arriva da prima. Però le polpette vengono bene, vai.

0: E qui si chiude il nostro appuntamento. Ci abbiamo solo una canzone, l'ultima richiesta. Erano i La Bouche con Sweet Dreams.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q,
4: your dance station.
5: Ciao Radio Studio Q, sono Emiliano di Cerea, Verona. Vuoi ascoltare Rotation di Herb Albert? Grazie, siete fortissimi.
0: Questa è l'ultima canzone prima di lasciare lo spazio a Marco Ravelli e poi Giampiero XP, Masterchef 90 e poi mi sembra di essere Matti di Milano. E poi questa sera c'è una diretta, dalle 22.30 saremo live. E sapete da dove? Siamo a Tre Castelli con Mauro Gagliardini a Festa alla Bassa. Tre Castelli è sopra Senigallia, insomma di dietro, tra Marotta e Senigallia, per andare verso Corinaldo.

0: Grande pezzo questo. Bene, allora vi ho ricordato dove siamo, ma per sapere esattamente il posto, beh, fate come faccio io, cioè quando devo andare ad una festa apro l'app o vado direttamente sul sito, io clicco sopra direttamente al nostro al tasto che mi porta a quella festa nell'elenco e si apre il navigatore. Insomma, siamo in grado di portarvi direttamente grazie al vostro smartphone e ormai alla tecnologia che ci consente di fare tutto questo. Sono Claudio Tosto, termina qui il nostro appuntamento e siamo stati insieme per 3 ore. Ci sentiamo domenica prossima e saremo a Riccione, perché da sabato siamo live da Riccione. Ciao e buona domenica.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un lunedì con caldo intenso ed afoso al centro-sud e sulle due isole maggiori. Diffusamente si toccheranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne, con picchi fino ai 39-40 gradi. Al nord Italia il caldo sarà piuttosto moderato, le massime non supereranno i 30-32 gradi. Da segnalare nella prima parte del giorno dei fenomeni sul Triveneto e sulla Lombardia centro-orientale, fenomeni localmente anche di forte intensità, che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. Meglio invece sul resto delle regioni del nord, dove prevarrà il sole sin dal mattino. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

bonjour, bienvenue sur le programme de danse. Eh già, perché nel weekend inizia un programma a quest'ora dedicato alla musica dance degli ultimi 30-35 anni, quei dischi anche un po' particolari, un po' delle chicche che ho suonato appunto alle radio in questi 30-35 anni appunto. Mi presento, sono Marco Rovelli, grazie anche al mio amico Carisana alla console. Sarà lui che schiaccerà tutti i bottoncini di questa puntata di sabato 18 luglio. Poi, ridendo e scherzando, abbiamo superato anche la metà di luglio, eh. Vabbè, il primo disco della puntata di quest'oggi è un disco che tanto mi piaceva nel 1999, è di ATB, si chiama Don't Stop.

La chitarrina inconfondibile di ATB, all'anagrafe André Tannenberg, DJ e produttore tedesco che ottenne grande successo con la sua Night PM Till I Come, però anche questa intitolata Don't Stop non era per niente male, risaliva al 1999 ed era la prima di questa puntata. Puntata che ovviamente, essendo estate, sarà molto morbida. In effetti il prossimo è un gran bel disco di Ziggy Marley, si chiama Power to Move Ya.

Music e Sound. Ragazzi, quando c'è questa oretta nel weekend io vado via d'orecchie proprio. Era il 2000 e in quell'anno Sound. Ragazzi, quando c'è questa oretta nel weekend io vado via d'orecchie proprio. Era il 2000 e in quell'anno uno tra i dischi che più suonava alla radio

volte, lo ricordo più volte, ma quando sento questi dischi a me vengono in mente certe vacanze a Ibiza. Stiamo parlando ovviamente di 25 anni fa, perché il disco che abbiamo appena lasciato era appunto del 2000, il disco di York intitolato On The Beach. In questa puntata di metà luglio, sabato 18, ovviamente non possiamo non salutare coloro che hanno la fortuna di essere al mare, in spiaggia in questo momento, ma anche coloro che hanno la fortuna di essere al fresco, visto e considerato che a Milano comunque le temperature sono piuttosto elevate. Conducevo la Last Dance Chart dell'anno fino a qualche annetto fa, e nell'anno 2013, al numero 8 della Last Dance Chart dell'anno, c'era questa canzone di Alesso, If I Lose Myself.

0: erano gli anni dell'EDM, già funzionava questo genere musicale, adesso sicuramente ha calcato la scena. E quando sento questi dischi a me vengono in mente le serate al Line Light di Milano, dove insomma con un impianto di un certo tipo suonare questi dischi era veramente uno spettacolo. Vi regalo un disco del 2003, è di Star Music.
1: Ladies and gents, boys and girls, welcome into the world of stars, where everybody slide a new kind of flesh in our life.

sono sempre un paio di dischi decisamente alternativi, a volte più techno, a volte più trance. Oggi ne ho scelto uno che è un po' un mix tra la techno e la trance. Era il disco di Plaztek, scusate, intitolato Star, che risaliva al 2003. Ho scoperto che ci sono ascoltatori che dicono alla fidanza: no, oggi andiamo al centro commerciale dopo le tre. Devo ascoltare il Ravelli. Ciao Stefano di Lissone. Tra l'altro sono tanti coloro che ci seguono dalla Brianza, bellissima zona del nord Italia. Anno 2001, Magic Box, questo è For Your Love.

0: Carasana, questo è il tuo genere, eh? Ma cos'è stato questo? Un successo, un successino o un successone? Vabbè, lo sapevano, in cuffia mi ha detto un successone. Da Punk con la loro Around the World, qui su Radio Studio Più, in questa puntata di Ravelli Go di sabato 18 luglio. Buon pomeriggio ancora a tutti voi, buona serata a coloro che ascoltano le repliche durante le repliche serali durante il fine settimana. Ora ci concediamo un piccolo break pubblicitario, diamo la linea a Desenzano, la riprenderemo qui da Milano tra poco e vi regalerà un disco del 1999 di Mario Più, Runaway.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

qualche minuto di pubblicità e riascoltare, riprendere e riascoltare questo programma chiamato Rebelli Go, in onda nel weekend su Radio Studio Più. 30 anni, 35 anni di musica dance, di quei dischi che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. Come preannunciato prima della pubblicità, abbiamo appena lasciato Mario Più con la sua Runaway, era il 1999. Qualche anno dopo, esattamente nel 2000, anzi un anno dopo, c'era questo grande successo, Groove Jet.

0: mai dei novantoni, dei successoni novantoni degli anni 90, questo poi è proprio gli inizi, era il 1990 spaccato con questo disco di 24/7 intitolato I Can Stand It. In questa puntata di sabato 18 luglio, ancora a tutti voi un buon pomeriggio qualora state ascoltando la diretta del sabato, buona serata invece qualora stiate ascoltando la replica serale della domenica. Nell'anno 2009, al numero 4 della Les Dance Chart, c'era questa canzone di Bob Sinclair.
1: Oh yeah.

Allora, dovete sapere che il mio amico Chiaresana è sempre stato un po' fighetto. Vabbè, a lui piacciono le canzoni degli anni 90, però lui, insomma, so benissimo che quando ci sono dischi di questa tipologia auseggianti, a lui succede che gli si impennano le orecchie. Bob Sinclair, era esattamente l'estate del 2009 quando ci regalò questa canzone intitolata La La Song. Continua il programma di oggi con un disco del 1994, lo adoravo e lo riascolto con immenso piacere anche quest'oggi. È il disco di Fargetta, si chiama Music.

più volte l'ho detto che io adoro ascoltare questo tipo di musica. A molti sembrerà strano, io adoro ascoltare questo tipo di musica la notte quando sono in autostrada, autostrada libera. Vabbè, devi stare un po' attento agli autovelox, però, perché questo sound ti porta a spingere un po' sull'acceleratore. Era il disco di Master Blaster dell'anno 2003, intitolato Hypnotic Tango, e avevano ripreso una vecchia canzone dance. Visto e considerato che il nostro programma va in onda nel weekend, mi sono detto, ma perché non suonare un disco che si intitola proprio The Weeknd? E non è un disco qualsiasi, perché questo è stato un discone, è stato un successone che vi voglio regalare. Anno 2004, Michael Gray, The Weeknd.

0: Session, anche questo quanto l'ho suonato alla radio esattamente nell'anno 1997. Era il disco di Chase Obsession che finiva così. E non è finito solo il disco di Chase, è finito anche il nostro programma. Vabbè, non siate tristi, perché comunque lo sapete che vi terremo compagnia anche per tutto il mese di agosto. Noi non andiamo mai in vacanza, infatti tanti lo chiedono: ma com'è Ravelli non va mai in vacanza? No, sono vecchio, sto bene a casa. Grazie a tutti voi, è stato come sempre un piacere trascorrere questa oretta spensierata. Ringrazio anche il mio amico Caresana e ovviamente e puntualmente vi aspetto tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamente locali rovesci, sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere!

0: Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, grande weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che prevede tanta energia, tantissima dance, e noi ripartiamo anche con il viaggio di Giampiero Experience, tutta dance in anteprima, e vi preannuncio che sarà un viaggio molto emozionante anche oggi. Si riparte con un progetto francese, ritorna Cédric Gervais, che è uno dei protagonisti della musica elettronica mondiale ormai da un decennio buono. Il titolo è All Night.

sicuramente qualcuno è lì che mi sta ascoltando da qualche bellissima struttura balneare, al mare, al lago, ma anche in montagna. C'è gente che preferisce anche la frescura delle nostre montagne fantastiche, quelle del bel paese. Abbiamo cominciato con Cedric Gervais All Night, che subito ci mettiamo alle spalle, e arriva un progetto italiano, ritorna la A-Stone Records con Nari. Maurizio Nari, che ci regala questa elegante Change.

0: facciamo sempre compagnia nel weekend, ovviamente anche durante la settimana, 24 ore al giorno.
1: Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
0: E nel weekend, il sabato, come in questo momento alle 3 del pomeriggio con Giampiero Experience, e la replica la domenica puntuale alle 21. Dopo Nari con Change, altro progetto bello, elegante, un altro progetto italiano. Sono contento di potervi presentare la nuova per Gabri Sangineto e James Stark. Questa è What You Want in Experience.

Bellissimo questo progetto all'insegna del grande club, all'insegna della Tech House, questa What You Want, Gabri Sanginetto, che sta facendo tantissima strada con James Stark. Attenzione, perché restiamo in Italia, però insomma cambiamo un po' genere, perché dopo l'house da club un po' più house andante arriva un progetto latino ed è questo. Cumbia del Borraccio, Alex Pizzuti con Gary Kaus, restiamo in Italia.

allegra questa cumbia del borraccio, Alex Pizzuti, che intanto saluto perché sono anni che non ci sentiamo, anche se via email, e Gary Kaos insieme per Cumbia del Borraccio. In arrivo un progetto italiano molto elegante, ritroviamo Samuele Sartini con una bella voce, la voce di Rochelle Diamante, il titolo è Never Coming Down, nel viaggio di Gian Piero Experience.

0: Rochelle Diamante e ovviamente la mente, l'ideatore di questa bella traccia house, è il nostro Samuele Sartini. Noi facciamo una piccola pausa, restate su Radio Studio Più, suona Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, ripartiamo con Giampiero Experience, sperando di darvi un po' di freschezza dance in questo

0: Dite la verità, vi state emozionando voi che avete ascoltato negli anni 80 e magari siete stati anche fan degli Spandau Ballet, questa cosa, dai, vi emoziona.
1: Giampiero Experience.
0: E devo anche aggiungere che ho avuto l'onore, ho avuto uno sprazzo di gioia quando ho intervistato in radiovisione il mitico Steve Norman, il sassofonista degli Spandau Ballet, in diretta lui da Londra, e magari se avrò tempo nei prossimi giorni posterò questa intervista in radiovisione proprio sul mio Instagram. In arrivo dopo Majestic e i mitici Spandau Ballet, Ryu J. Nicole Powell con Set You Free.
1: Experience.

0: best dance in the world.
1: Devo anche aggiungere che tecnicamente il groove house di questo progetto, che si intitola Set You Free di Ryujay e Nicole Powell, ricorda molto l'house anni 90, che sta ritornando in voga, insomma quel tipo di suono lo stanno ripescando in tanti.

con California Dreaming. Ragazzi, io vi do il mio indirizzo email per inviare le vostre produzioni, poterle vagliare e magari suonarle anche in Giampiero Experience, come spesso faccio. L'80% di ciò che inviate lo suono molto volentieri. Il mio indirizzo email è giampiero con la N di Novara, xp@gmail.com. In arrivo questo progetto elettronico, Secretos.

0: Moretti custodirà questa bellissima traccia elettronica firmata da Seth Hills, Secretos, molto, come dire, mistica come traccia, e mi è piaciuta al primo ascolto, molto elegante con questi suoni elettronici molto delicati. In arrivo ritorniamo in Italia, una bella traccia, faccio i complimenti ad Alex Nocera che mi auguro stia ascoltando Experience con Stefi De Cicco e Roy Batti. Il progetto è Divine, nel viaggio di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience.

0: molto bello, molto ma molto bello, elegante, con questi suoni elettronici delicati. Alex Nocera, Steffi De Cicco, Roy Batti con Divine. Facciamo una piccola pausa. Bezos.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
0: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, riprendiamo con la grande energia di Giampiero Experience. Un mega bacio da Giampiero XP e fantastica estate a tutti. Altro pezzo mito ripreso, I Want Your Sex di George Michael, ripreso da Mosiman.

ripresa anche molto bene. I Want Your Sex, molto basso di BPM, l'originale, ovviamente parliamo di anni 80, il mitico George Michael, alzata a 129 BPM in questa traccia, ovviamente tutta house, che io sicuramente consumerò non solo quest'estate, ma essendo un cult I Want Your Sex da adesso in poi. In arrivo un altro cult anni 90, in questo caso The Original I Love You Baby, questa è la rework di Tom Novi, Chris Tratcher e S. Can.

Traccia originale su Flying Records, The Original, I Love You Baby, inizio anni 90, ripresa molto bene da Tom Novi e Chris Tracher con S-Can, che hanno ripreso giustamente questo basso molto particolare inventato e utilizzato per la prima volta in Show Me Love di Robin S. Parliamo del DJ produttore svedese Stonebridge. In arrivo, e passiamo in Francia, un DJ che si chiama Frame, il titolo è Want Your Love in Experience.

Frame, DJ francese. Beh, niente male anche questa Want Your Love, il basso tipico anche della traccia precedente con Tom Novi. Attenzione, perché vi ricordo che da qualche settimana c'è la possibilità di poter risentire la traccia digitale in podcast di Giampiero Experience. Basta connettervi al nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nella sezione Giampiero Experience e cliccate e vi risentite tutti gli experience che volete. Questa è bellissima, arriva Breathless. Viaggio elettronico con BLR, Amber Revival. Presumo Amber Revival sia la voce molto bella, idilliaca, di questo bel viaggio che si intitola appunto Breathless.

Sono stato di parola, vi ho detto che sarebbe stato un viaggio bello ipnotico, idilliaca la voce, ho confermato sì o no? Il progetto è BLR, la voce è quella di Amber Revival, Breathless il titolo, però devo essere più preciso, il remixer di turno è Podium, quindi la traccia è denominata Podium Mix. Tra un po' vi ricordo le mie due date per la settimana prossima in giro per l'Italia, intanto Getta e Morten con La Revolution. We'll be right back.

0: Questa è l'ultima traccia devastante e non potevo esimermi nel farvela sentire, nel suonarvela in Jump Your Experience. Morten e David Guetta, e prima ancora vi ho suonato Breathless, la Podium Mix, Want Your Love dalla Francia Frame, Tom Novi, Chris Thrasher con S-Can I Love You Baby, e in apertura George Michael con I Want Your Sex Remix di Mosiman. Mega baci e fantastico weekend da Jump Your XP, al prossimo Jump Your Experience su Studio Più.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!

0: Shadow, you're ready. Così la voglio fare.
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci, benvenuti, questo è Masterchef 90. Masticek,
3: deve essere colpa della ristrutturazione che sto facendo in veranda.
2: Da capo. Benvenuti in Masterchef 90, da questa parte c'è Cecco Corvasce, dall'altra c'è
4: Daniel's Jack.
2: Allora, benvenuti, cominciamo subito con i Mars, questo snack dance. Per cominciare, tra l'altro, com'è che si chiama quello che produce il Mars?
5: Cari marziani,
2: cari produttori di Mars, sappiate che la versione gelato fa veramente schifo. Io l'ho provato, mi è rimasto proprio su Kakarotz che non ne scendeva giù. Cominciamo con questo pezzo, Pump Up the Volume, unico singolo del gruppo britannico The Mars, che però è stato accreditato come uno dei dischi che ha cambiato veramente la storia della dance. Pump Up the Volume dall'88, cominciamo questo Masterchef 90.

Cloud of Love nella Alex Natale Remix. Sappiate, a proposito di figli qua e là, che Bob Marley era sposato con Rita Marley. C'era già Marley prima di stare con Marley, della quale ha avuto un numero spropositato di figli, che nel 95 hanno prodotto Power to Move, a singolo del progetto Ziggy Ziggy Ziggy Marley The Melody Makers, che citerò in ordine sparso: Stephen, Julian, Kai, Mani, Rohan, Damian, Sharon, Sedel, Macheda, Peppino, Giovanni, Giacomo e Andrea Marley, di origini napoletane, che sono uscite fuori.

0: Erano i Dance City con Devotion.
1: Sta storia che stiamo mettendo un po' di, insomma, storia della dance, della house. Mi piace, bravo, bravo. Con la mia supervisione, perché sono fondamentale per la playlist di questo programma. Capre, bisonti, montoni, scimmie urlanti. Vabbè. E Mowgli che mi dà uno schiaffo in faccia. Vabbè, Ten City con Devotion all'87 e quindi R&B, Mr. House, che era il marchio di fabbrica dei Ten City, del cui gruppo faceva parte Byron Stingley, unitamente a colui che ha inventato il genere house per eccellenza, cioè Marshall Jefferson. E mica pizza e fichi. Cosa hai inventato tu, Dennis Jack? Una parlata di cui non si capisce un cazzo. E adesso arriva qualcosa con sonorità molto simili. Mettiamolo sotto perché si agganciano molto bene. Ten City Devotion l'abbiamo ascoltata e a questo punto tocca.
2: I don't understand what's going on here.
1: Tocca Joe Smooth con Promised Land all'89.

con Are You Ready to Fly dal 92, cantantona africana. Bella, a me sembrava più francese. Quelli africani e francesi, quelli africancesi. Vabbè, però era africana. Singolo dell'africana, per l'appunto, questo Are You Ready to Fly, Rosalia, il cui vero nome, magari ve lo aspettereste un po' diverso dal solito, un nome africano, è Gazinguluduru. E invece no, la tipa non si chiama Rosalia Miller, vabbè, che ha avuto un discreto successo, fra l'altro, anche se inferiore a quello del singolo Everybody's Free, che insomma abbiamo suonato molto spesso anche noi. No, abbiamo suonato spesso, sono messo male. Andiamo avanti con MIG 29, e il pezzo si chiama MIG 29, o MIG 29, quindi stesso pezzo, stesso titolo, stessa roba. Andiamo dal 91 in Mastercheck, MIG 29.

0: Poison con Flat Beat, famoso disco con col coso là, con col pupazzo che mi fa il blowjob, va bene. Colonna sonora del famoso spot, attenzione, attenzione, non si dice Levi's, o quantomeno non in assoluto, ma si dice Levi's, per dire all'americana. Per quanto Levi Strauss è il famoso marinaio di origine tedesca che mi ha inventato la tela di jeans, con cui inizialmente usavano, come dire, attaccare le navi, usavano, erano solerti,
1: la Madonna,
0: prendere questo telo e usarlo come tirante per le navi all'attracco, e pochi lo sanno. Andiamo avanti a questo punto col momento, ho già detto giubilo un sacco di volte. Come posso enfatizzare questo momento perché venga giustamente?
2: Perché enfatizzarlo? Domanda.
0: Vabbè, arriva una schifezza che abbiamo inventato qualche tempo fa, e cioè il momento del Remix Today.
2: No, devi annunciare il disco.
0: Va bene, e quindi ascoltiamo Sam Felt. Chi? Che ha preso un rischio enorme. Chi? Con Kimberly. Che cazzo gente Kimberly? Chi? Facendomi poi una cover della famosa Show Me Love nel 2015. Chi?
3: Masterchef 90
4: Presents Remix Today.

0: famosa Show Me Love di Robin S del 93. Chissà cosa ne pensate. L'abbiamo appena ascoltato, il mix today, Sam Felt featuring Kimberly Ann con Show Me Love in Masterchef 90. Scriveteci sulla nostra pagina Masterchef 90 per l'appunto e esprimete il vostro giudizio. Ci prendiamo una piccola promo pausa, a questo punto torniamo fra non molto e faremo ritorno alla downbeat con i Purple Beat, Don't Stop Till Get Enough, Till You Get Enough, perché ho dimenticato lo you. Dopo la promo pausa in Masterchef 90.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni
4: è un format di successo.
3: E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live.
4: È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000.
3: Va ad aggiungersi ai rimanenti.

contattaci allo 030 999 1000. Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: Bentornati col disco Tromba Sostenuta. Mi ho inventato un'altra rubrica, nel senso che mi è lento ma non troppo. Poi a queste impegnate c'ho l'ansia. Pumble beat, don't stop you girl.
1: Nella versione araba, nella Dubai version.
0: Pumble beat, don't stop till you get enough. Dal 94, cover della grandissima omonima traccia del
2: Ce la puoi fare. Confido in te.
0: Cover della grandissima omonima traccia del 79 di Michael Jackson. Mi è caduta a piombo l'acqua. Forse perché ha del piombo all'interno. Va bene. Poi abbiamo messo sta roba super raffinata per tornare dalla pausa. E adesso, hey, arrivano gli Allman Brothers con Ole Ole. Traccia scritta tecnicamente per celebrare i campionati europei del 96 in Inghilterra. Ed ebbero anche il coraggio di inviarla alla FIFA, che stranamente scelse fra gli Allman Brothers, quelli che hanno parlato di Lick the Pussy, cazzo e guli e tutta sta roba qua. Hanno avuto il coraggio di scartare e di scegliere i Simply Red. Tu chi avresti scelto?
3: Allman Brothers tutta la vita.

0: My love, din don don dan dan dan dan, you want my love, dan dan dan dan dan dan dan dan, dal 99. E adesso ascoltiamo Kim Lucas con All I Really Want, dal 99, che poi c'è il video che mi è un po' Eiffel-sixtifizzato nella versione femminile, da anche col suono,
1: perché questa versione l'hanno fatta di Eiffel.
0: Kim Lucas, che in realtà si chiama Kim Johan Woodcock. Wood è molto cock, secondo me. Vedi, io voglio stare tranquillo, però poi Kim Johan Woodcock Lucas quante le voci, cioè, vabbè, Woodcock.

0: artista italianissimo prezioso, featuring Marvin Spotlight, il Pelé, Pelé della dance, featuring Marvin Let Me Stay. Arriva il momento di...
1: Io lo so che tu puoi farcela. Confido in te.
0: Iaiavolle, è arrivato il momento direttamente dai cunicoli delle autostrade tedesche dove facevano i rave. È arrivato.
1: Lo so, non è facile. Non è facile. Ma se ti impegni, riuscirai.
0: Mi è arrivato più strafante che mai. Scooter con How Much Is The Fish. Quanto costa un pesce? Dal 98, altra traccia prodotta per il campionato di calcio, stavolta addirittura per i mondiali di Francia nel 98. Poi, in realtà, che cosa è passato? Qual è stato il pezzo ufficiale dei mondiali della Francia del 98? Esatto. Quindi fra scooter e un giapponese, la coppa della vita, e questa sarebbe stata la pasticca della morte, perché... Tra l'altro, How Much Is The Fish è stata ispirata ascoltando sto pezzo che adesso mettiamo sotto, dei Bots, intitolato Seven Dagen Lang. C'è un po' di tedesco anche. Anche questa, non è che... Com'è?
2: Dus drinken we samen.
0: Dus drinken
2: we samen. Ja, drinken we samen. Niet alleen.
0: Allora, soltanto uno che inala tubi di scarico a go-go come scooter a Berlino poteva ispirarsi a roba del genere.

0: Indiana con Tears on My Face, I Can See the Rain. Posso vedere la pioggia. Tears on My Face nella The Blitz Remix del 95, che non è il follow up, attenzione, di All I Need Is Love come molti pensano, perché qui in realtà le indiane sono due. All I Need Is Love era prodotta dal progetto Indiana, ok? E fin qua, cari master cecchiani, ci siamo. Chiaro Dennis Jack? Chiaro? Quando è diventato un successo internazionale, mi si è risvegliata Giulia Del Buono, che è in realtà la cantante che deteneva l'esclusiva del nome d'arte Indiana. Ok, quindi le indiane erano due per questo. Alla fine ha ricevuto l'autorimborso per i danni di immagine e poi ha cavalcato il successo di All I Need Is Love producendo questa Tears on My Face. L'avessi saputo prima, avrei cazzo boicottato Tears on My Face in tutto il mondo. Ma vabbè, tutto questo ci è, come dire, propedeutico e propiziatorio per rilassarci a tempo di dance, casomai fosse possibile, ascoltando il mashup di Daniel's Jack.
1: Masterchef 90 presents The Mega Man.

0: di Dennis Jack. Applausi, urli, urli, urli. Indiani, indiani, indiani. Visto che ce n'erano due. Va bene. Abbiamo ascoltato Network Compassion e Memories, quindi due pezzi di Network. Anticappella, visto che le cappellate oggi sono state tante, con Move Your Body, Yusura con Open Your Mind, Ow, e Ramirez con il Gallinero, il dentista Ramirez. No, il dentista era Dottor Alban, questa qua era Don Toyatra. Grazie a tutti per averci seguito così in massa, per averci rincorso, per menarci anche stavolta. L'appuntamento è per la prossima. Grazie a Dennis Jack, saluta!
1: Ciao! Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: notte.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì con caldo intenso ed afoso al centro-sud e sulle due isole maggiori. Diffusamente si toccheranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne, con picchi fino ai 39-40 gradi. Al nord Italia il caldo sarà piuttosto moderato, le massime non supereranno i 30-32 gradi. Da segnalare nella prima parte del giorno dei fenomeni sul Triveneto e sulla Lombardia centro-orientale, fenomeni localmente anche di forte intensità, che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. Meglio invece sul resto delle regioni del nord, dove prevarrà il sole sin dal mattino. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: been married long time ago.
1: Where did fatemi you come vedere from? Come fate questa, questa cavalcata. Fatemi vedere come fate la cavalcata, ragazzi. Siamo in FM sul digitale terrestre, quindi vi stiamo guardando. Lì c'è la telecamera. Anzi, facciamo una cosa. Tiriamole su tutte quelle mani. Salutiamo tutta l'Italia, dai.

I nostri gadget sono gentilmente offerti da Radio Studio Più. Ed Enrico Cellini, dillo con una maglietta. Ringraziamo il nostro sponsor.

0: su, dai così. Un'onda umana. L'onda Ripe.
1: Impiccheranno Jordi
0: con una corda d'oro.

ascoltare un po' di Mauro Gagliardini e un po' di Sana Dalila Boys. No, me lo... Allora, se non lo facciamo bene, stacco la musica, lo rifacciamo.

ragazze. Voglio un po' di casino qui davanti per la vostra amica. Come si chiama la vostra amica? Sofia. Sofia, dai, fammelo il balletto però, eh.

diciamate di andare in palestra? Voi dovete seguire Radio Studio Più, dovete scaricare l'app, ragazzi, perché la ginnastica ve la faccio fare io.

0: concerto.
1: Ora che non ho più te, sai che...
0: Dai, fatemelo sentire.
1: Mai.
0: Fatemi sentire tutta la voce.

bellissimi. Che ti chiama? È l'anima sola.

0: sera.
1: Dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: Almeno questa sera.
1: I maschi romantici.
0: La sera giusta per
1: e le donne
0: insieme.
1: Con gli occhi a cuore. Allora, Fede, facci un video. Ragazzi, facciamo tutti la forma del cuore, dai, dai.
0: Sera.
1: Tutti quanti così. Tutti le mani
0: signora,
1: a cuore. Voglio vedere tutto passo ripe, tutto a forma di cuore, tutto a forma di cuore.
0: Io le ho risposto che vorrei.
1: Vorrei le mani a cuore. Vorrei.

tutte le ragazze qui dello staff, dai, con le magliette gialle, dai, dai. Dai ragazze, tutte insieme, che siamo ancora in diretta, su che se no ci licenziano, dai. Se no non finiamo più. Dai.

Vale, alza il tuo microfono.

insieme.

0: Suave.
1: Giù.
0: Suave.
1: Giù.
0: Todos pa' abajo. Pa' abajo.
1: Guarda come vanno giù ste ragazze, beh. E a me cosa mi si vede se vado giù?
0: Suavecito.
1: Cosa mi si vede se vado giù io?
0: Arriva.
1: Arriva.
0: Arriva.
1: Arriva.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Offline.

0: se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.
1: I had the wildest dream last night in Ibiza, right across from Ushuaia.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Spot.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.